Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più vivo del giorno, il segno gemelli, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni, Tajani, Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne, Netanyahu, giusto fermarli, ma così è sbagliatissimo. Anche perché gli ebrei sono stati duramente, umiliati, più che umiliati, uccisi durante la seconda guerra mondiale, però adesso loro non devono copiare quell'errore fatto dai nazisti, altrimenti siamo appunto a capo. E il primo il ministro dell'interno, credo sia o della difesa, Ben-Gvir, ha sbagliato tanto, oltre ogni limite. Va bene, dunque, anzi va male, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Accordo vicino, svolta sull'Iran, lettera di intenti tra Stati Uniti e Teheran, ci vuole la prudenza, ma insomma ci siamo. Italia-India, la premier Meloni accoglie il primo ministro indiano Modi, scambi commerciali per 20 miliardi di euro, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, insomma non si fanno mancare nulla. E poi ancora forte scossa di terremoto 4.4 a Napoli, al momento non si lamentano vittime né danni. A Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, la fuga rapidissima, il tempo di sparire tra la gente che affolla l'ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, mentre davanti al negozio restano urla, sangue e persone che cercano di capire cosa sia successo. È tutto avvenuto in un negozio di etnico, un negozio etnico, cioè di immigrati. Per lo sport, Pomante secondo me deve rimanere a Teramo, ci mancherebbe altro, non vedo soluzioni alternative. Va bene, allora diamoci una botta di energia, anche perché è uno che fa bene, perché lo cambi? Sarebbe assurdo. Va bene, dunque allora andiamo, una botta di energia, prego.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con prima parte, apriamo subito Primissima con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia.

Grande rispetto. Il centro-sinistra ci crede, leader in campo a Venezia, la battaglia alle altre città. Martedì Conte, ieri Renzi, domani arriva Elislan. L'idea è di strappare la Serenissima agli avversari dopo Brugnaro. A Salerno favorito De Luca come nuovo sindaco, a Reggio Calabria Cannizzaro. 8 gli sfidanti Laguna e 2 più accreditati sono Martella per i Dem e Venturini, assessore al turismo. San Giuliano intanto è stato nominato capo dell'opposizione in campagna da parte dei Fratelli d'Italia. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, Alessandro Mussolini vince il Gran Premio IGF, Grande Fratello VIP. Oltre al cognome Mussolini c'è anche di più. Lei è brava, sicuramente sa districarsi, sa cosa fare. L'ex parlamentare ha sbancato battendo in finale l'arcirivale Elia in una sfida ai limiti del trash, diciamolo francamente. Però ha vinto poi la Mussolini, complimenti. Veniamo alle Maldive, facciamoci serie, veniamo alle Maldive. I submorti nella grotta senza le torce, recuperati gli ultimi due corpi, ed erano, si dice che erano tutti professionisti. Ma come si fa a entrare nelle grotte senza torce, senza niente? Va bene, poi ti arriva il panico, l'ansia, perché arriva, stai sotto, non sai più come tornare indietro, non sai più come risalire e diventa un problema grosso. Recuperati gli ultimi due corpi, l'ipotesi di un'attrezzatura non adeguata. La professoressa indossava una muta corta. Gli speleosub finlandesi riceveranno premi internazionali perché non otterranno compensi. Ritrovate Giorgia Somacale e Muriel Oddenino. Oggi termina la missione, della settimana prossima le autopsie. Allora, se è vero che dice il marito dell'insegnante, professoressa, che ha portato anche la figlia alle Maldive, dice non avrebbe mai messo in pericolo la vita di nostra figlia, e invece mi sembra di sì, perché si dice che non erano le attrezzature, non erano adeguate. Ma poi entri in caverne senza torce, senza niente, cosa pensi di trovarci? Cioè, vuol dire, come fai a vederci? Ma è una cosa assurda. Dunque, era pronto a colpire per l'ISIS, arrestato un quindicenne a Firenze. Il tunisino era in Italia da 3 anni, nelle chat con gli affiliati studiava gli attacchi, al mirino anche il Vaticano, penso un po'. Il minore, cosa ne pensi del Molotov? C'è un negozio con mobili in legno, l'amico, deve essere un luogo affollato. Ma pensate un po', Allora, io dico a chi giudica, va bene? E naturalmente la parte ostile a questo governo di Meloni, eccetera, voglio dire, è vero che dobbiamo accogliere quei signori che scappano dai tiranni, che hanno una vita bruttissima nelle loro parti, nei loro paesi, che vengono perseguitati, eccetera, eccetera, ma poi vengono in Italia per buttare molo, fare attentati, accoltellare la gente. Ma come la mettiamo? Cioè, che vengono per sfogarsi un po'? Cioè, non capisco. Va bene, secondo me dobbiamo accogliere gli stranieri, ma devono essere persone per bene. Gente che viene a delinquere non ne vogliamo. Del Mastro, anche perché attenzione, questa è una storia che vale per tutti, non è che chi giudica può dire tanto a noi non ci tocca, no, attenzione, perché prima o poi arriva da tutte le parti, quindi dobbiamo evitare assolutamente, per il bene della nostra bella Italia che sta diventando un po' bruttina. Vabbè, dunque, Del Mastro, confermata la condanna per il caso Cospito, lui dice farò ricorso. Per l'ex sottosegretario è stata disposta anche l'interdizione 1 anno dai pubblici uffici. Accoltellato per 50 euro, 20 anni all'aggressore, la vittima lo abbraccia. David Cavallo, studente da Bocconi, subì l'agguato di una baby gang a Milano e riportò lesioni permanenti. Al processo l'incontro al responsabile che si pente, potresti essere mio fratello, gli dici, sì, però lui adesso va in carrozzella, gli altri invece vanno avanti tranquillamente. Certo, dovranno farsi un po' di carcere, ma poi sapete com'è in Italia, 2 anni, 1 per buona condotta riesce subito e va a delinquere di nuovo. Dunque, caccia all'uomo a Lodi, a colui che ha rapinato e ferito in strada una biologa. È ancora caccia all'uomo che martedì sera nella provinciale per Lodi ha rapinato e coltellato una biologa genetista di 54 anni che si era fermata con l'auto per un cane che ha visto in difficoltà. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo di prima pagina. Dunque, centro storico spinge gli investimenti, in un anno 80.000 nuove assunzioni, turismo, hotel di lusso e ristorazione a Roma, nell'area che ospita i maggiori siti storici. Insomma, Roma tiene sempre e alla grande, come deve essere, quindi non ci sono problemi. Veniamo a Teramo, e prima di Teramo, signore, una cosa importante.
importante

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti, signori, con le notizie da Teramo dintorni. Gioco d'azzardo online: ogni teramano spende circa 1000 euro l'anno, il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita. Silvia Pinetto Records fruttano al mondo virtuale ben 65 milioni di euro. Teramo città fa registrare quote fino a 4.000 euro pro capite, cioè ogni persona spende 4.000 euro l'anno. Scommesse, lotterie istantanee, gratta e vinci e sale slot fisiche. All'Università di Teramo una giornata di studio, perché sbarca martedì, l'intelligenza artificiale all'Università Teramana a partire dalle ore 9.30 nella sala conferenze del Polo Gabriele D'Annunzio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: parcheggi in centro, i docenti del Milli chiedono agevolazioni. I professori, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al Comune 100 firme. Il consigliere D'Egidio: Piazza Dante a tariffe alte, andare a lavorare costa fino a 900 euro l'anno, non ce lo possiamo permettere perché buona parte il nostro stipendio finirebbe chiaramente nelle mani dei parcheggi e dei parcheggiatori. Altro blackout in città: al buio il quartiere Gammarana. Notata i disagi nel quartiere Gammarana a Teramo a causa di un nuovo guasto elettrico che ha provocato l'interruzione della corrente in diverse abitazioni della zona. Onorificenza a Marco Rossi Doria. A Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno. Mambe, mi raccomando, servizi per l'infanzia. Dunque, il Comune di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione di domande di iscrizione e reiscrizione ai servizi educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Maturità: 50 anni dopo la classe si ritrova, si riforma e fa festa. Gita d'Assisi e momento conviviale per gli ex liceali del liceo classico Delfico. Va bene, noto anche persone importanti e conosciute dalla foto, naturalmente. Vabbè. Dunque, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Castellalto, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni PNRR per scuole e asili. L'amministrazione annuncia la pubblicazione di un bando da 900.000 euro per riqualificare l'illuminazione pubblica e sistemare le strade. E ancora, nuovo ospedale senza risorse, consigliere Pepe PD, i fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. La polemica sul nuovo ospedale di Teramo e più in generale sulla sanità provinciale continua ad accendere il confronto politico. Il nuovo ospedale senza risorse, non è inutile che continuiamo a parlare di nuovo ospedale, lotti eccetera eccetera, se i soldi non ci sono, c'è le risorse. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: gratta e vince 100.000 euro con biglietto da 10 nel punto Endi via Po a Teramo. Una vincita da oltre 100, anzi da 100.000 euro, con tagliando di soli 10 euro dal gioco Super Numerisi, è stato registrato ieri nel punto Eni di via Po a Teramo. Acqua e scontro aperto sulla riforma, il nuovo assetto regionale. D'Alberto Malavolta contro riduzione a due gestori penalizza il teramano. Gatti, averne due è meglio di averne uno. Dunque, allora, Paolo Gatti, però qualcosa lei deve fare. Comincia a cacciarsi la scarpa e comincia a batterla, come faceva Khrushchev tempo addietro, sul tavolo nell'emiciclo del governo abruzzese, no? Va bene? Perché insomma qualcuno deve alzarsi e dire no, non può essere, cioè non deve essere Uzzoretti che ripara i guasti delle altre associazioni, degli altri enti d'acqua, va bene, sparsi sul territorio abruzzese. Non deve essere la Ruzzoretti che ripara anche i debiti di altri. Beh, insomma, stiamo scherzando. Non può essere una risposta come quella data da Paolo Gatti, cioè averne due è meglio averne uno. Ma che risposta è? Va bene, ne abbiamo quattro, cinque, sei, quelli che sono. Riportiamoli. Teramo c'è la sua, l'Aquila pure, insieme ad Avezzano Sulmona. A Pescara ce ne sono tre o quattro di di enti per l'acqua, esclusione dell'acqua, ebbene diventino uno che ma non deve essere Zuretti a pagare per tutti. Vabbè, andiamo avanti. Oncologia, donati i caschetti refrigeranti acquistati con raccolta fondi, saranno destinati al Day Hospital dell'ospedale di Giulianova. Dunque andiamo adesso invece a Sant'Omero. Schianto mortale in auto, quella strada ci fa paura. I residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8, troppe zone al buio con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 km all'ora. Applausi a Sant'Egidio Vibrate, lacrime per l'ex assessore Alessandro Forlini, riferimento della comunità Sant'Egidiese. Dunque Maurizio Vandelli, storico cantante fondatore di Equipe 84, sarà la star musicale ospite domani a Corropoli per la festa del paese, appunto Corropoli, c'è Maurizio Vandelli. Piano urbanistico, confronto con i cittadini, Martin Sicuro, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. E ancora andiamo avanti, dunque il PD, piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore, lo scontro sull'intervento, i costi della riqualificazione di piazza Matteotti a Tortoreto non convincono il PD, l'intervento da 425.000 euro serve solo a rimediare un errore clamoroso commesso dalla maggioranza. Veniamo adesso a Giulianova, piccoli negozi a salvare, serve il piano di rilancio. Grimi Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore. Vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per l'attività di vicinato. E ancora torna il Festival delle Bande da martedì a venerdì, pronti 19 gruppi da 11 paesi a Giulianova. Questa è una bellissima iniziativa fatta al comune di Giulianova, cioè il Festival delle Bande, davvero una gran bella cosa che fa felici, la banda fa felici tutti, bambini, giovani, anziani, è una bella cosa. Dunque voltiamo pagina, via delle Bella Giulianova, ecco il doppio senso, il Sole di Carlo fa partire la modifica della viabilità, maggiore fluidità. E ancora andiamo avanti, a casa di comunità a Roseto, lavori a rilento, il PD niente apertura a giugno. I democratici scagliano contro Marsiglia Nunez, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. L'intervento ancora in corso avrebbe dovuto terminare a marzo. E ancora andiamo avanti, ripartono le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata a Montepagano di Roseto, il sindaco annuncia, prevista la conclusione entro metà luglio, l'obiettivo è attuabile. E ancora, giochi matematici, campioni di Notaresco, la seconda dell'elementare, prima in Italia. Complimenti a questi ragazzetti di Notaresco che hanno vinto questo campionato italiano di matematica. Bravi. Dunque, a Silvi, Frana, rientrano le prime tre famiglie, revocato l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento. Possono rientrare. A Pineto, attività con alunni dell'elementare nell'appiario del Parco Marino del Cerrano, una mattinata all'insegna della natura, dell'educazione ambientale, la scoperta del mondo delle api. Medici famiglia, scatta l'allarme, posti ci sono solo a Pineto e Giulianova, disagi per anziani e disabili, scegliere il medico di base sta diventando un'odissea a Silvi, lo evidenziano i cittadini che nei giorni scorsi sono andati all'ospedale di Atri per chiedere l'assegnazione del dottore di famiglia. Che vanno solo però a Pineto e Giulianova, e come si fa? Per un anziano spostarsi diventa dura. Piano di riqualificazione ad Atri, via la nuova fase, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area delle antiche mura e anche per l'illuminazione. Allora signori, ci siamo, è il momento adesso della ricca pagina dello sport, qui da Radio Amica Internazionale. Una cosa importante prima, prego.
0: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, con Chef Roberto andiamo allo sport. Juve, Miraggio, Coppa dei Campioni, Spalletti, progetti il futuro. Il Milan ad un passo dalla qualificazione, a fine stagione si faranno le valutazioni. Roma cerca un DS per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è Lala Musa, che vuole Gasperini a tutti i costi alla Roma. Un ultimo sforzo per raggiungere la Coppa dei Campioni. Chi sarà tra Milan, Roma, Como, Juventus? Le altre due squadre su quattro andranno a fare la Coppa dei Campioni. Inter e Napoli sono già qualificati. A proposito di Napoli, c'è il caso Conte, nel senso che Conte se ne va, ormai è deciso, va via da Napoli a fine campionato. E chiaramente De Laurenti sta pensando ai nuovi allenatori, tra questi c'è anche Sarri. Ieri sera invece la finalissima dell'Europa League, fa festa l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0, conquista l'Europa League, complimenti. Va bene, è un tris speciale per chiaramente l'Inghilterra, le squadre inglesi. Elezione alla FIGE, eccolo qua, tutta la cosa italiana, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Il senatore della Lega Roberto Marti ha presentato un'interrogazione al ministro Abodi sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGE, chissà poi perché. Vabbè, dunque, Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposte. Nel fine settimana il quinto appuntamento alla stagione a Montreal, Antonelli guida la classifica, Kimi Antonelli. Dunque, vediamo un po' che succede in Canada con le Ferrari, speriamo in una bella risalita. Veniamo al Giro d'Italia, vince in volata Narvez davanti a Mas, Ulissi primo degli italiani 11 secondi, poi Scaroni, Crescioli, Gualdi eccetera. In classifica Aulaglio sempre in testa davanti a Vingegaard a 27 secondi, poi Med, Gall, O'Connor, Hindley, Storer, il primo italiani è Pellizzari a 3.36, ma aspettiamo adesso le montagne, quelle delle Alpi. Vediamo adesso un'altra notizia, il Pescara al Toto allenatore, valutazioni anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Fino al 31 maggio Sebastiani non farà passi ufficiali in attesa di eventuali nuovi ingressi nel club dal Pineto, voci su possibile scambio con Schirone. Per il Palermo sfuma il sogno della finale per la Serie A. Va avanti il Catanzaro perché il Catanzaro, io ho visto la partita, il Catanzaro è molto più squadra. Il Palermo non aveva, secondo me, solo per colpo di fortuna poteva arrivare in finalissima, ma lì le prendeva bene dal Monza sicuramente. Quindi un Palermo che è rimasto così com'era, un po' sopra la media, va bene, intorno al 6.5-7, ma il Catanzaro era da 8.5 e quindi chiaramente passa il Catanzaro con pieno merito. Ieri comunque il Palermo ha vinto 2-0, al 90esimo il secondo gol del Palermo, ma ormai era troppo tardi per fare il terzo e passare il turno, anche perché questo Palermo secondo me non aveva nessuna chance di poter approdare in Serie A, è troppo normale. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque la Salernitana attenta il Brescia, l'Ascoli trova l'esame Catania, siamo arrivati alle semifinali, chi vince tra Salernitana e Brescia, Ascoli e Catania, finalissima per andare un posto in Serie B. Pomante, grinta e gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvio in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la Serie C e deve rimanere a Teramo perché è veramente bravo questo quarantenne tecnico di Silvi, va bene, ma se va così bene ogni anno ci ha regalato bei campionati, ma perché cambiare? Ho capito, rimane sempre Pomante, ormai ha fatto casa qui, sta a posto. Tra altre cose in classifica, al primo posto tra quelli che sono rimasti più a Teramo come allenatori troviamo Maurizio Bruno e a seguire Luciano Zecchini, anzi mi sa che prima Luciano Zecchini e poi Maurizio Bruno, non vorrei insistere. La Sant'Egidiese punta alla Serie D, in promozione c'è il derby, i virulatiani domenica vanno a Ferrara contro la SPAL, è una partita molto molto importante per avere un'idea di poter andare in Serie D. Nel basket Roseto al muro per la salvezza, serve l'impresa, è sotto 2-0 la Serie Play out con Ruvo, ora servono 3 vittorie consecutive, mi sembra che sia un po' difficile, però forza Roseto di basket per l'ultima parte del campionato, e cioè o ti salvi o vai via. Va bene, dunque signori, con i nostri festival andiamo agli appunti di Radio Amica International, prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. Ma attenzione, perché Radio Amica vi sta per regalare un altro momento magico con la musica, il ritorno del Festival di Sanremo edizione 2026. Festival di Sanremo, ancora una volta, è l'ultima, va bene, poi ci sentiamo nel 2027, va bene, con la conduzione di Stefano De Martino, che sarà il nuovo presentatore a Sanremo. Però abbiamo voluto ridare ancora quell'ebbrezza, perché è stato un bellissimo festival. Complimenti a Carlo Conti. Di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano.

0: mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battisti ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate. I primi di giugno, signori, due angolini importanti qui a Radio Amica, e c'è la novità del mese la canzone più della settimana. Ebbene, signori, avranno due nuove canzoni a partire dai primi di giugno. Perfetto. Arrecchino da Sante, ristorante a base di pesce e tortoretto alto, al telefono 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navolino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, un bar grande accoglienza. È aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP dei Fratelli Ciprietti. Vai, dagli grinta al motore. Bene, allora signori, oggi vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 21 di maggio. Stasera va carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, carta e cartone per questo giovedì. Andiamo con la fortuna qui Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene. Dunque allora signori, ci siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 81, al Super Enalotto ci sono ben 167 milioni e 400 mila euro per chi fa 6 questa sera. A questi soldi dobbiamo togliere il 20%, comunque è una botta di cifre. Dunque, veniamo adesso invece al lotto Rotta Scelta Cagliari Firenze, numeri consigliati 46, 48, 53 abbinati all'82, 83, ripeto 46, 48, 53 abbinati all'82, 83 sul Cagliari Firenze, buona fortuna. Su Torino e Venezia 1, 3, 8 abbinati al 19, 20, ripeto 1, 3, 8 abbinati al 19, 20 su Torino e Venezia, buona fortuna anche qui. Bene signori, andiamo con le farmacie di turno, siamo ad un passo ormai dal momento riservatissimo all'oroscopo, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, le canzoni sotto l'ombrellone, è iniziata la grande, il grande tour delle canzoni sotto l'ombrellone, naturalmente ideato da Radio Amica International. Buon ascolto e buon divertimento. Andiamo con le farmacie di turno Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Rossini sotto al Palazzo del Vescovado, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, in Farmacia Comunale Silvi, a Giulianova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo, Valvibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci, Controguerra, Roseto Chicco, sulla Nazionale, a Montefino, Farmacia Montefino, si chiama così la farmacia, Castello Isola Corinti, a Montorio Farmacia della Piazza, a Campi

0: Farmacia Marozzi, Corso Umberto Campi, Terramucità, Farmacia Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, praticamente sotto al Palazzo Vescovado, al piano terra, naturalmente, dove insiste la farmacia. Super classifiche, andiamo pure avanti, prego regia.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, super classifica. Prima ancora ricordo Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo alle super classifiche. Bene. Allora, oggi giovedì tocca ai dischi più venduto, sempre lui, Michael Jackson con Thriller. È il disco più venduto, attenzione, è un vecchio disco degli anni 80, va bene. Però adesso è tornato in moda, come Pink Floyd, c'è anche Michael Jackson. I giovani hanno scoperto questo super cantante americano. Secondo posto i Pooh, Pooh 60, la nostra storia. Al terzo Mannarino, primo amore. Al quarto Shiva, Vangelo. Al quinto Kid Yugi, anche gli eroi muoiono. Al sesto Saif, Santissimo. Al settimo Madame, Disincanto. L'ottavo BTS, Rang. Sono questi i più venduti. Alla radio i più ascoltati e più richiesti: The Colors, Rolling Stone primo posto, davanti a Serena Brancale, Levante Deglia con Il mio paese, che adesso dico la mia, la butto là, potrebbe diventare sicuramente il tormentone dell'estate, Al terzo posto Lady Gaga, 2C con Runway. Al quarto M Arcomi, Vacipiano. Al quinto Savorai, J con Sessione. Qui poi a seguire Annalisa, Canzone Estiva, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Madame, Marrakesh, Volevo Capire. A seguire l'ottavo posto, bene, questi sono i dischi più venduti, più richiesti, più mandati in onda, bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima. L'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, velocemente andiamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 21 maggio 2026, Ariete, e come se l'arrivo della luna nella zona dello zodiaco che governa l'amore ti autorizzasse a esprimere sentimenti di libertà. Toro, il sole è uscito dal tuo segno, inizia il suo periplo di un anno nel quale avrai modo di portare avanti le tue cose. Gemelli, il terzetto di pianeti del tuo segno crea una piacevolissima tensione che ti spinge verso la novità. Cancro, per te si apre una breve stagione dedicata all'ascolto che ti allontana dal rumore degli eventi. Leone, è puntuale, la luna è tornata al suo appuntamento col tuo segno, dove attraverso risolvi le crisi e i dubbi. Vergine, sei già a prima del lavoro, non ti mancavano gli strumenti, adesso c'è un aumento esponenziale della tua efficacia e delle tue possibilità. Bilancia, la nuova posizione del sole, anche lui un segno d'aria, aggiunge ulteriore leggerezza alla configurazione. Scorpione, oggi la giornata ti ha chiuso tutte le vie d'uscita per assicurarsi che tu faccia quel passo importante nel lavoro. Sagittario, è un momento particolarissimo, vivace, ricco di incontri e novità inaspettate. Capricorno, la giornata odierna porta un fuoco d'artificio e novità nella tua vita che forse non avrai modo di individuare subito. Acquario, la situazione è ambivalente, per te che sei piuttosto cartesiano non ti faccio trovare la chiave giusta. Pesci, per finire, la nuova distribuzione dei pianeti nello zodiaco genera una sorta di eccitazione frenetica. Calma, pesciolini. Va bene, andiamo ancora avanti con i programmi in televisione su Rai 1. Arriva un futuro aprile su Rai 2, ore 20, ore 14 sera attualità, Rai 3 splendida cornice, Rete 4 diritto rovescio, su Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Sarabanda Celebrity Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Spectro Film, su 3-9 Comedy Match. E per finire, naturalmente, andiamo con le comunicazioni di servizio, De Gustibus, pane, pizza e dolci, spettacolo di gola garantito, un vero spettacolo. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto di Paolo Radamenti, l'arredamento Abellante, Terra, Montesilvano e San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è esattamente 21 di maggio, giovedì, carta e cartone, stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ma insomma, sti figli li facciamo no? Oh, gente! Allora andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Portaci in ogni parte del mondo, naturalmente con la tua amica radio, cioè Radio Amica Internazionale. Ciao! Bene, adesso musica, vai!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più vivo del giorno, il segno gemelli. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne, Netanyahu, giusto fermarli, ma così è sbagliatissimo. Anche perché gli ebrei sono stati duramente, umiliati, più che umiliati, uccisi durante la seconda guerra mondiale, però adesso loro non devono copiare quell'errore fatto dai nazisti, altrimenti siamo a punto e a capo. Il ministro dell'interno, credo sia o della difesa, Ben-Gvir, ha sbagliato tanto, oltre ogni limite. Va bene, dunque, anzi va male. Andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Accordo vicino, svolta sull'Iran, lettera di intenti tra Stati Uniti e Teheran. Ci vuole la prudenza, ma insomma ci siamo. Italia-India, la premier Meloni accoglie il primo ministro indiano Modi, scambi commerciali per 20 miliardi di euro, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, insomma non si fanno mancare nulla. E poi ancora forte scossa di terremoto 4.4 a Napoli, al momento non si lamentano vittime né danni. A Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, la fuga rapidissima, il tempo di sparire tra la gente che affolla l'ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, mentre davanti al negozio restano urla, sangue e persone che cercano di capire cosa sia successo. È tutto avvenuto in un negozio etnico, cioè di immigrati. Per lo sport, Pomante secondo me deve rimanere a Teramo, ci mancherebbe altro, non vedo soluzioni alternative. Va bene, allora diamoci una botta di energia, anche perché uno che fa bene, perché lo cambi? Sarebbe assurdo. Va bene, dunque allora andiamo, una botta di energia, prego.

0: e speciale tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, abbiamo aperto prima parte. Dunque, che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi? La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, su Radio Amica ancora fino a fine mese c'è Ossessione di Samurai J, la canzone musicale del momento. È il brano musicale, scusate, il brano musicale del momento. Bentornate estate, Gardellido, Tortoreto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido. De Gustibus, pane, pizza, dolci, viene Crucioni 37, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima arriva invece il momento riservato a un buon caffè. Prendiamoci un buon caffè, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno, sempre pronto a chiedere consiglio e sempre pronto a non seguirlo. Va bene, i consigli vanno accettati, ma insomma poi uno ci ragiona sopra, eh. Vabbè, dunque, è come è normale che sia, se no diventi pecora. Umberto, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-00972. Su Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, naturalmente la parte orchestrale di Radio Amica, nel palinsesto di Radio Amica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, un piacere riascoltare questo brano, eh. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International, dunque all'insegna dell'allegria. Notizie importanti, ci siamo pronti, via, in arrivo, vai, eccoci qua.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, a partire dai primi di giugno, primissimi di giugno, forse anche il primo, ebbene, arriva il momento nuovo del brano musicale del momento e naturalmente della canzone più della settimana. Ok, si cambia da giugno. Bene, andiamo ancora avanti. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobile Ready, ne abbiamo parlato poc'anzi, la canzone più della settimana, oltre la settimana, che resta naturalmente Tu mi piaci tanto di Saif. Da i primissimi di giugno si va a cambiare, vabbè, come giusto che sia. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la

Colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ultimo atto prima del giornale radio qui da Radio Mica. Prego, Lidia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché c'è il momento del tempo che farà oggi. Beh, gran bella giornata, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato con qualche nuvola di passaggio, ma si può anche, come dire, accettare. Ma intanto dico agli esperti del meteo che è scoppiata da oggi la grande estate 2026. Va a cominciare. Eh beh, ormai era da aspettarselo, vabbè. Dunque, allora, venti moderati, mare mosso, zero termico intorno ai 3000 metri, dunque temperature di rialzo. L'Aquila più 9 più 21, Sulmona più 11 più 23, Pescara più 15 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 24, Genova più 15 più 23, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 16 più 23, San Benedetto del Tronto più 15 più 24. Siamo arrivati al 21 di maggio 2026, corre il tempo, tra poco siamo a giugno. E allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 141 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 224. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto. Bene, signori, ci siamo, abbiamo detto tutto e adesso è il momento riservatissimo chiaramente al notiziario del giorno qui da Radio Mica International. Due cose importanti, andiamo a cominciare subito. Prego, regia.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ebbene, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno qui da Radio Mica International. Dunque, giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo a parlare subito delle notizie più importanti che abbiamo. Dunque, cominciamo dalla prima flottiglia, attivisti legati e derisi. Ben-Gvir, benvenuti in Israele. Mattarella, livello infimo, è giusto che lo dicesse il presidente. Il ministro appare in video, che shock tra i fermati, bendati in ginocchio. L'Italia convoca l'ambasciatore, il presidente, trattamento incivile, lo ammette anche chiaramente il presidente israeliano Netanyahu. Dice Ben-Gvir ha sbagliato e ha sbagliato molto. Meloni indignata, immagini inaccettabili, Tajani entro oggi dovrebbero tornare, i fermati denunciano ferite, molestie sessuali. Anche il governo Netanyahu si spacca, il ministro Saar, scena vergognosa, Bibi, abbiamo il diritto di fermare i manifestanti, ma così dice è profondamente sbagliato. Sdegno di Meloni, interveniamo, mossa anche verso le elezioni, la linea della durezza della premier con i suoi inaccettabili, dice l'idea di dare l'ok a nuove sanzioni europee, lo smarcamento da Bibi e Trump per recuperare nei sondaggi. La reazione stizzita di Palazzo Chigi, stiamo scherzando, usciamo con una nota, va messo nero su bianco. E ancora con Netanyahu, rapporti sospesi già da tempo, allineamento con eventuali misure decise dall'Europa. Urne anticipate, il centrodestra discute, Salvini favorevole, Tajani fa muro. E ancora voltiamo pagina, il Colosseo, 20 miliardi di scampi, Giorgia accoglie l'amico Modi, l'indiano Modi, il primo ministro indiano da Mattarella e Meloni, cena con la premier alla Casina Valadier e tour all'anfiteatro Flavio, l'obiettivo crescita del commercio entro il 29, la sintonia con la presidente del consiglio italiano, il problema comune dello stretto di Hormuz da riaprire. E ancora minerali, macchinari, digitale, asse economico tra Roma e Delhi, nuova Delhi, tra i due governi siglate intese in 7 campi, saranno superate le restrizioni che oggi frenano l'export, l'India guarda l'Europa per allentare il suo legame con la Russia. Dazi, patto Stati Uniti-Europa, tariffe al 15% sui beni europei. E ancora, voltiamo pagina, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Fitto le risorse per l'energia dal PNR ai fondi di coesione. Il vicepresidente della Commissione conferma l'apertura di Bruxelles anche sul patto. Discussioni in corso con Don Boschis. Domani è atteso in Consiglio dei Ministri il nuovo provvedimento sulle accise. La Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione Severino, la cultura è arma di reinserimento sociale per i detenuti. Veniamo a Roma, Gualtieri, sindaco di Roma, le città devono adeguarsi alle nuove sfide, ma servono anche risorse. Però a Roma gliene danno tante risorse, con la scusa di Roma Capitale, insomma prende più soldi, più miliardi che miliardi. Di questo Gualtieri non si può lamentare assolutamente. USA e Iran verso l'intesa, l'asse di sci Shimbin con Putin, non la legge della giungla. Telefonata lunga e drammatica tra Trump e Netanyahu, Donald al lavoro su una lettera di intenti per finire la guerra. Cina e Russia, attacco del progetto americano del Golden Dome. Aumentati gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino, su Taiwan Vladimir si schiera con l'alleato, cioè con Pechino. Il presidente americano dice Teheran in un modo o nell'altro dovrà rinunciare comunque al nucleare. Gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro a Cuba. L'amministrazione Trump ha incriminato l'ex presidente Castro, fratello di Fidel, il pretesto dell'abbattimento 30 anni fa di due aerei civili dell'organizzazione anticastrista Brothers Dude Rescue. Morirono 4 persone, 3 delle quali erano cittadini americani. E ancora, torniamo alla visita di Putin a Pechino. Lo zar, cioè Putin, torna a casa mani vuote, slitta ancora la costruzione del gasdotto. A vederlo Xi Jinping, il presidente cinese, tutto calmo, pacato, però le cose sue le fa, le sa fare, anche perché è una potenza e c'ha per questo grande rispetto. Il centro-sinistra ci crede, leader in campo a Venezia, la battaglia alle altre città. Martedì Conte, ieri Renzi, domani arriva Elis Lan, l'idea di strappare la Serenissima agli avversari dopo Brugnaro. A Salerno favorito De Luca come nuovo sindaco, a Reggio Calabria Cannizzaro. 8 gli sfidanti in Laguna, i due più accreditati sono Martella per i Dem e Venturini assessore al turismo. San Giuliano intanto è stato nominato capo dell'opposizione in campagna da parte dei Fratelli d'Italia. E ancora vediamo un'altra notizia, dunque Alessandro Mussolini vince il Gran Premio IGF Grande Fratello VIP. Oltre al cognome Mussolini c'è anche di più, lei è brava sicuramente, sa districarsi, sa cosa fare. L'ex parlamentare ha sbancato battendo in finale l'arcirivale Elia in una sfida a
ai limiti del trash, diciamolo francamente, però ha vinto poi la Mussolini, complimenti. Veniamo alle Maldive, facciamoci serie, veniamo alle Maldive. I submorti nella grotta senza le torce, recuperati gli ultimi due corpi, ed erano, si dice che erano tutti professionisti. Ma come si fa a entrare nelle grotte senza torce, senza niente? Va bene, poi ti arriva il panico, l'ansia, perché arriva, stai sotto, non sai più come tornare indietro, non sai più come risalire, e diventa un problema grosso. Recuperati gli ultimi due corpi, l'ipotesi di un'attrezzatura non adeguata. La professoressa indossava una muta corta. Gli speleo sub finlandesi riceveranno premi internazionali perché non otterranno compensi. Ritrovate Giorgia Somacale e Muriel Oddenino. Oggi termina la missione, della settimana prossima le autopsie. Allora, se è vero che dice il marito dell'insegnante, professoressa, che ha portato anche la figlia alle Maldive, dice non avrebbe mai messo in pericolo la vita di nostra figlia, e invece mi sembra di sì, perché si dice che non erano le attrezzature, non erano adeguate. Ma poi entri in caverne senza torce, senza niente, cosa pensi di trovarci? Cioè, vuol dire, come fai a vederci? Ma è una cosa assurda. Dunque, era pronto a colpire per l'ISIS, arrestato un quindicenne a Firenze. Il tunisino era in Italia da 3 anni, nelle chat con gli affiliati studiava gli attacchi al mirino anche il Vaticano, penso un po'. Il minore, cosa ne pensi del Molotov? C'è un negozio con mobili in legno, l'amico, deve essere un luogo affollato. Ma pensate un po', allora io dico a chi giudica, va bene, e naturalmente alla parte ostile a questo governo di Meloni eccetera, voglio dire è vero che dobbiamo accogliere quei signori che scappano dai tiranni, che hanno una vita bruttissima nelle loro parti, nei loro paesi, che vengono perseguitati eccetera eccetera, ma poi vengono in Italia per buttare molo, fare attentati, accoltellare la gente. Ma come la mettiamo? Cioè, che vengono per sfogarsi un po'? Cioè, io non capisco. Va bene, secondo me dobbiamo accogliere gli stranieri, ma devono essere persone per bene, gente che viene a delinquere non ne vogliamo. Del Mastro, anche perché attenzione, questa è una storia che vale per tutti, non è che chi giudica può dire tanto a noi non ci tocca, no, attenzione, perché prima o poi arriva da tutte le parti, quindi dobbiamo evitare assolutamente, per il bene della nostra bella Italia che sta diventando un po' bruttina. Vabbè, dunque, Del Mastro, confermata la condanna per il caso Cospito, lui dice farò ricorso. Per l'ex sottosegretario è stata disposta anche l'interdizione 1 anno dai pubblici uffici. Accoltellato per 50 euro, 20 anni all'aggressore, la vittima lo abbraccia. David Cavallo, studente da Bocconi, subì l'agguato di una baby gang a Milano e riportò lesioni permanenti. Al processo all'incontro al responsabile che si pente, potresti essere mio fratello, gli dici, sì, però lui adesso va in carrozzella, gli altri invece vanno avanti tranquillamente. Certo, dovranno farsi un po' di carcere, ma poi sapete come in Italia, 2 anni, 1 per buona condotta riesce subito e va a delinquere di nuovo. Dunque, caccia all'uomo, a Lodi, a colui che ha rapinato e ferito di strada una biologa. E ancora caccia all'uomo che martedì sera nella provinciale per Lodi ha rapinato e coltellato una biologa genetista di 54 anni che si era fermata con l'auto per un cane che ha visto in difficoltà. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo di prima pagina. Dunque, centro storico spinge gli investimenti, in un anno 80.000 nuove assunzioni, turismo, hotel di lusso e ristorazione a Roma, nell'area che ospita i maggiori siti storici. Insomma, Roma tiene sempre e alla grande, come deve essere, quindi non ci sono problemi. Veniamo a Teramo, e prima di Teramo, signore, una cosa importante che suona così, attenzione, in arrivo, ci siamo pronti, vai.

0: Bus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti, signori, con le notizie da Teramo dintorni. Gioco d'azzardo online: ogni teramano spende circa 1000 euro l'anno. Il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita. Silvia Pinetto Records fruttano al mondo virtuale ben 65 milioni di euro. Teramo città fa registrare quote fino a 4.000 euro pro capite, cioè ogni persona spende 4.000 euro l'anno. Scommesse, lotterie istantanee, gratta e vinci e sale slot fisiche. All'Università di Teramo una giornata di studio, perché sbarca martedì, l'intelligenza artificiale all'Università Teramana a partire dalle ore 9.30 nella sala conferenze del Polo Gabriele D'Annunzio. E ancora, veniamo adesso ad altre notizie. Parcheggi in centro, i docenti e il Milli chiedono agevolazioni. I professori, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al comune 100 firme. Il consigliere D'Egidio: Piazza Dante a tariffe alte, andare a lavorare costa fino a 900 euro l'anno, non ce lo possiamo permettere perché buona parte il nostro stipendio finirebbe chiaramente nelle mani dei parcheggi e dei parcheggiatori. Altro blackout in città: al buio il quartiere Gammarana. Notata i disagi nel quartiere Gammarana a Teramo a causa di un nuovo guasto elettrico che ha provocato l'interruzione della corrente in diverse abitazioni della zona. Onorificenza a Marco Rossi Doria. A Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno. Mambe, mi raccomando, servizi per l'infanzia. Dunque il Comune di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione di domande di iscrizione e reiscrizione ai servizi educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Maturità: 50 anni dopo la classe si ritrova, si riforma e fa festa. Gita d'Assisi è momento conviviale per gli ex liceali del liceo classico Delfico. Va bene, noto anche persone importanti e conosciute dalla foto naturalmente. Vabbè. Dunque veniamo adesso le altre notizie che abbiamo. Castellalto, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. L'amministrazione annuncia la pubblicazione di un bando da 900 mila euro per riqualificare l'illuminazione pubblica e sistemare le strade. E ancora, nuovo ospedale senza risorse, consigliere Pepe PD, fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. La polemica sul nuovo ospedale di Teramo e più in generale sulla sanità provinciale continua ad accendere il confronto politico. Il nuovo ospedale senza risorse, non è inutile che continuiamo a parlare di nuovo ospedale, lotti eccetera eccetera, se i soldi non ci sono, c'è le risorse. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Gratta e vince 100.000 euro con biglietto da 10 nel punto E di via Po a Teramo. Una vincita da oltre 100, anzi da 100.000 euro, contagliando di soli 10 euro dal gioco Super Numerisi, è stato registrato ieri nel punto Eni di via Po a Teramo. Acqua e scontro aperto sulla riforma, il nuovo assetto regionale. D'Alberto Malavolta contro riduzione a due gestori penalizza il teramano. Gatti, averne due è meglio di averne uno. Dunque allora, Paolo Gatti però qualcosa lei deve fare, comincia a cacciarsi la scarpa e comincia a batterla come faceva Khrushchev tempo addietro sul tavolo nell'emiciclo del governo abruzzese, no? Va bene, perché insomma qualcuno deve alzarsi e dire no, non può essere, cioè non deve essere Uzzoretti che ripara i guasti delle altre associazioni, degli altri enti d'acqua, va bene, sparsi sul territorio abruzzese. Non deve essere la Ruzzoretti che ripara anche i debiti di altri. Beh, insomma, stiamo scherzando. Non può essere una risposta come quella data da Paolo Gatti, cioè averne due è meglio averne uno. Ma che risposta è? Va bene, ne abbiamo quattro o cinque, sei, quelli che sono. Riportiamoli. Teramo c'è la sua, L'Aquila pure, insieme ad Avezzano Sulmona. A Pescara ce ne sono tre o quattro di di enti per l'acqua, distribuzione dell'acqua, ebbene diventino uno che ma non deve essere usuretti a pagare per tutti. Vabbè, andiamo avanti. Oncologia, donati i caschetti refrigeranti acquistati con raccolta fondi, saranno destinati al Day Hospital dell'ospedale di Giulianova. Dunque andiamo adesso invece a Sant'Omero. Schianto mortale in auto, quella strada ci fa paura. I residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8. Troppe zone al buio con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 km all'ora. Applausi a Sant'Egidio delle Vibrate, lacrime per l'ex assessore Alessandro Forlini, riferimento della comunità sant'egigliese. Dunque Maurizio Vandelli, storico cantante, fondatore di Equipe 84, sarà la star musicale ospite domani a Corropoli per la festa del paese, appunto Corropoli, c'è Maurizio Vandelli. Piano urbanistico, confronto con i cittadini, Martin Sicuro, amministratore e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. E ancora andiamo avanti, dunque il PD, piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore, lo scontro sull'intervento. I costi della riqualificazione di piazza Matteotti a Tortoreto non convincono il PD. L'intervento da 425.000 euro serve solo a rimediare un errore clamoroso commesso dalla maggioranza. Veniamo adesso a Giulianova, piccoli negozi a salvare, serve il piano di rilancio. Grimi Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per l'attività di vicinato. E ancora torna il festival delle bande da martedì a venerdì, pronti 19 gruppi da 11 paesi a Giulianova. Questa è una bellissima iniziativa fatta dal comune di Giulianova, cioè il festival delle bande, davvero una gran bella cosa che fa felici, la banda fa felici tutti, bambini, giovani, anziani, è una bella cosa. Dunque voltiamo pagina, via delle Vella Giulianova, ecco il doppio senso, il sole di Carlo fa partire la modifica della viabilità, maggiore fluidità. E ancora andiamo avanti, casa di comunità a Roseto, lavori a rilento, il PD niente apertura a giugno. I democratici scagliano contro Marsiglia Nunez, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. L'intervento ancora in corso sarebbe dovuto terminare a marzo. E ancora andiamo avanti, ripartono le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata a Montepagano di Roseto, il sindaco annuncia, prevista la conclusione entro metà luglio, l'obiettivo è attuabile. E ancora, giochi matematici, campioni di Notaresco, la seconda elementare, prima in Italia. Complimenti a questi ragazzetti di Notaresco che hanno vinto questo campionato italiano di matematica. E bravi. Dunque, a Silvi, Frana, rientrano le prime tre famiglie, revocato l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento, possono rientrare. A Pineto, attività con alunni di elementari nell'appiario del Parco Marino del Cerrano, una mattinata all'insegna della natura, dell'educazione ambientale, la scoperta del mondo delle api. Medici famiglia, scatta l'allarme, posti ci sono solo a Pineto e Giulianova, disagi per anziani e disabili, scegliere il medico di base sta diventando l'odissea a Silvi, lo evidenziano i cittadini che nei giorni scorsi sono andati all'ospedale di Atri per chiedere l'assegnazione del dottore di famiglia, che vanno solo però a Pineto e Giulianova. E come si fa per un anziano spostarsi, diventa dura. Piano di riqualificazione ad Atri, via la nuova fase, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area delle antiche mura e anche per l'illuminazione. Allora signori, ci siamo, è il momento adesso della ricca pagina dello sport qui da Radio Amica Internazionale. Una cosa importante prima, prego.
0: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto e anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, con Chef Roberto andiamo allo sport. Juve, Miraggio, Coppa dei Campioni, Spalletti, progetti del futuro. Il Milan ad un passo dalla qualificazione, a fine stagione si faranno le valutazioni. Roma cerca un DS per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è Lala Musa, che vuole Gasperini a tutti i costi alla Roma. Un ultimo sforzo per raggiungere la Coppa dei Campioni. Chi sarà tra Milan, Roma, Como, Juventus? Le altre due squadre su quattro andranno a fare la Coppa dei Campioni. Inter e Napoli sono già qualificati. A proposito di Napoli, c'è il caso Conte, nel senso che Conte se ne va, ormai è deciso, va via da Napoli a fine campionato. E chiaramente De Laurenti sta pensando ai nuovi allenatori, tra questi c'è anche Sarri. Ieri sera invece la finalissima dell'Europa League, fa festa l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0, conquista l'Europa League, complimenti. Va bene, è un tris speciale per chiaramente l'Inghilterra, le squadre inglesi. Elezione alla FIGE, eccolo qua, tutta una cosa italiana, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Il senatore della Lega Roberto Marti ha presentato un'interrogazione al ministro Abodi sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGE, chissà poi perché. Vabbè, dunque, Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposte. Nel fine settimana il quinto appuntamento alla stagione a Montreal, Antonelli guida la classifica, Kimi Antonelli. Dunque, vediamo un po' che succede in Canada con le Ferrari, speriamo in una bella risalita. Veniamo al Giro d'Italia, vince in volata Narvez davanti a Mas, Ulissi primo degli italiani 11 secondi, poi Scaroni, Crescioli, Gualdi eccetera. In classifica Eulalio sempre in testa davanti a Vingegaard a 27 secondi, poi Med, Gall, O'Connor, Hindley, Storer, il primo italiani è Pellizzari a 3.36, ma aspettiamo adesso le montagne, quelle delle Alpi. Veniamo adesso un'altra notizia, il Pescara al Toto allenatore, valutazioni anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Fino al 31 maggio Sebastiano farà passi ufficiali in attesa di eventuali nuovi ingressi nel club dal Pineto, voci su possibile scambio con Schirone. Per il Palermo sfuma il sogno della finale per la Serie A, va avanti il Catanzaro perché il Catanzaro, io ho visto la partita, il Catanzaro è molto più squadra, il Palermo non aveva, secondo me, solo per colpo di fortuna poteva arrivare in finalissima, ma lì le prendeva bene dal Monza sicuramente, quindi un Palermo che è rimasto così com'era, un po' sopra la media, va bene, intorno al 6.5-7, ma il Catanzaro era da 8.5 e quindi chiaramente passa il Catanzaro con pieno merito. Ieri comunque il Palermo ha vinto 2-0, al 90esimo il secondo gol del Palermo, ma ormai era troppo tardi per fare il terzo e passare il turno, anche perché questo Palermo secondo me non aveva nessuna chance di poter approdare in Serie A, è troppo normale. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque la Salernitana attenta il Brescia, l'Ascoli trova l'esame Catania, siamo arrivati alle semifinali, chi vince tra Salernitana e Brescia, Ascoli e Catania, finalissima per andare un posto in Serie B. Pomante, Grinda e Gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvi in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la Serie C e deve rimanere a Teramo perché è veramente bravo questo quarantenne tecnico di Silvi, va bene, ma se va così bene ogni anno ci ha regalato bei campionati, ma perché cambiare? Ho capito, rimane sempre Pomante, ormai ha fatto casa qui, sta a posto. Tra altre cose in classifica, al primo posto tra quelli che sono rimasti più a Teramo come allenatori troviamo Maurizio Bruno e a seguire Luciano Zecchini, anzi mi sa che prima Luciano Zecchini e poi Maurizio Bruno, non vorrei insistere. La Sant'Egidiese punta alla Serie D, in promozione c'è il derby, i virulatiani domenica vanno a Ferrara contro la SPAL, è una partita molto molto importante per avere un'idea di poter andare in Serie D. Nel basket Roseto al muro per la salvezza, serve l'impresa, è sotto 2-0 la serie play out con Ruvo, ora servono 3 vittorie consecutive, mi sembra che sia un po' difficile, però forza Roseto di basket per l'ultima parte del campionato, e cioè o ti salvi o vai via. Va bene, dunque signori, con i nostri festival andiamo agli appunti di Radio Amica International, prego regia, vai. una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con la musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. Ma attenzione, perché Radio Amica vi sta per regalare un altro momento magico con la musica, il ritorno del Festival di Sanremo edizione 2026, Festival di Sanremo, ancora una volta, è l'ultima, va bene, poi ci sentiamo nel 2027, vabbè, con la conduzione di Stefano De Martino, che sarà il nuovo presentatore a Sanremo. Però abbiamo voluto ridare ancora quell'ebbrezza, perché è stato un bellissimo festival. Complimenti a Carlo Conti. Di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, il Radio Domenica Show torna esattamente il domenica 13 di settembre, già deciso? Bene così, vai!
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate. I primi di giugno, signori, due angolini importanti per Radio Amica, e c'è cioè novità del mese la canzone più della settimana. Ebbene, signori, avranno due nuove canzoni a partire dai primi di giugno. Perfetto. Arrecchino da Sante, ristorante a base di pesce e torturato alto, al telefono 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navolino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, un bar grande accoglienza, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP dei Fratelli Ciprietti, vai, dagli grinta al motore. Bene, allora signori, oggi veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 21 di maggio, stasera va carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, carta e cartone per questo giovedì. Andiamo con la fortuna qui da Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai!
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene. Dunque allora signori, ci siamo
1: siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 81. Al Superenalotto ci sono ben 167 milioni e 400 mila euro per chi fa 6 questa sera. A questi soldi dobbiamo togliere il 20%, comunque è una botta di cifre. Dunque, veniamo adesso invece all'otto, Rotta Scelta Cagliari Firenze, numeri consigliati 46, 48, 53 abbinati all'82, 83, ripeto, 46, 48, 53 abbinati all'82, 83 sul Cagliari Firenze, buona fortuna. Su Torino e Venezia 1, 3, 8 abbinati al 19, 20, ripeto 1, 3, 8 abbinati al 19, 20 su Torino e Venezia, buona fortuna anche qui. Bene, signori, andiamo con le farmacie di turno, siamo ad un passo ormai dal momento riservatissimo all'oroscopo, vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, le canzoni sotto l'ombrellone, è iniziata la grande, il grande tour delle canzoni sotto l'ombrellone, naturalmente ideato da Radio Mica International. Buon ascolto e buon divertimento. Andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Fossini sotto al Palazzo del Vescovado. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, in Farmacia Comunale Silvi, a Giulianova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo, Valvivrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Capellacci, Controguerra, Roseto Chicco, sulla Nazionale, a Montefino, Farmacia Montefino, si chiama così la farmacia, Castelli Isola, Corinti, a Montorio, Farmacia della Piazza, a Campi, Farmacia Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo Città, Farmacia Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, praticamente sotto al Palazzo Vescovado, Palazzo Vescovado al piano terra, naturalmente dove insiste la farmacia. Super classifiche, andiamo pure avanti, prego regia. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque super classifica, prima ancora ricordo Radio Mica International 48, complimenti, andiamo alle super classifiche. Bene, allora oggi giovedì tocca ai dischi più venduto, sempre lui, Michael Jackson con Thriller, è il disco più venduto, attenzione, è un vecchio disco degli anni 80, va bene, però adesso è tornato in moda, come Pink Floyd, c'è anche Michael Jackson. I giovani hanno scoperto questo super cantante americano. Al secondo posto i Pooh, Pooh 60, la nostra storia, al terzo Mannarino, primo amore, al quarto Shiva, Vangelo, al quinto Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, al sesto Saif, Santissimo, al settimo Madame, Disincanto, l'ottavo BTS, Eurang, sono questi i più venduti. Alla radio i più ascoltati e più richiesti, The Colors, Rolling Stone primo posto, davanti a Serena Brancale, Levante Deglia con Il mio paese, che adesso dico la mia, la butto là, potrebbe diventare sicuramente il tormentone dell'estate, Al terzo posto Lady Gaga, 2C con Runway, al quarto M Arcomi, Vacipiano, al quinto Savorai J con Sessione, qui poi a seguire Annalisa, Canzone estiva, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Madame Marrakesh, Volevo capire, a seguire l'ottavo posto. Bene, questi sono i dischi più venduti, più richiesti, più mandati in onda, Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, velocemente andiamo, prego regia, vai.
2: Ricordi ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Allora, subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 21 maggio 2026, Ariete, e come se l'arrivo da Luna nella zona dello zodiaco che governa l'amore ti autorizzasse a esprimere sentimenti di libertà. Toro, il sole uscito al tuo segno inizia il suo periplo di un anno nel quale avrai modo di portare avanti le tue cose. Gemelli, il terzetto di pianeti del tuo segno crea una piacevolissima tensione che ti spinge verso la novità. Cancro, per te si apre una breve stagione dedicata all'ascolto che ti allontana dal rumore degli eventi. Leone, è puntuale, Luna è tornata al suo appuntamento col tuo segno dove attraverso risolvi le crisi e i dubbi. Vergine, sei già prima del lavoro, non ti mancavano gli strumenti, adesso c'è un aumento esponenziale della tua efficacia e delle tue possibilità. Bilancia, la nuova posizione del sole, anche lui un segno d'aria, aggiunge ulteriore leggerezza alla configurazione. Scorpione, oggi la giornata ti ha chiuso tutte le vie d'uscita per assicurarsi che tu faccia quel passo importante nel lavoro. Sagittario, è un momento particolarissimo, vivace, ricco di incontri e novità inaspettate. Capricorno, la giornata odierna porta un fuoco d'artificio e novità nella tua vita che forse non avrai modo di individuare subito. Acquario, la situazione è ambivalente per te, che sei piuttosto cortese, cartesiano, non ti faccio trovare la chiave giusta. Pesci, per finire, la nuova distribuzione dei pianeti nello zodiaco genera una sorta di eccitazione frenetica. Calma, pesciolini. Va bene, andiamo ancora avanti con i programmi in televisione su Rai 1. Arriva un futuro aprile su Rai 2, ore 20, ore 14 sera attualità, Rai 3 splendida cornice, Rete 4 diritto rovescio, su Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Sarabanda Celebrity Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Spectro Film, su 39 Comedy Match. E per finire, naturalmente, andiamo con le comunicazioni di servizio: De Gustibus, pane, pizza e dolci, e spettacolo di gola garantito, un vero spettacolo. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto di Paolo Radamenti, l'arredamento Abellante Terra Montesilvano e San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica musicalmente parlando? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è esattamente 21 di maggio, giovedì, carta e cartone, stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ma insomma, sti figli li facciamo no. Oh, gente, allora andiamo con la web radio, l'indirizzo Radio Amica Internazionale. TT, portaci in ogni parte del mondo, naturalmente con la tua amica radio, cioè Radio Amica Internazionale. Ciao!

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

trovati qui, così, sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

se mi guardi così. Prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

3600 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più vivo del giorno, il segno gemelli, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni e Tajani, Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne, Netanyahu, giusto fermarli, ma così è sbagliatissimo. Anche perché gli ebrei sono stati duramente, umiliati, più che umiliati, uccisi durante la seconda guerra mondiale, però adesso loro non devono copiare quell'errore fatto dai nazisti, altrimenti siamo appunto a capo. E il primo il ministro dell'interno, credo sia della difesa, Ben-Gvir, ha sbagliato tanto, oltre ogni limite. Va bene, dunque, anzi va male, andiamo avanti. Vediamo un'altra notizia: accordo vicino, svolta sull'Iran, lettera di intenti tra Stati Uniti e Teheran. Ci vuole la prudenza, ma insomma ci siamo. Italia-India, la premier Meloni accoglie il primo ministro indiano Modi, scambi commerciali per 20 miliardi di euro, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale. La visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, insomma non si fanno mancare nulla. E poi ancora, forte scosse di terremoto 4.4 a Napoli, al momento non si lamentano vittime né danni. A Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, la fuga rapidissima, il tempo di sparire tra la gente che affolla l'ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, mentre davanti al negozio restano urla, sangue e persone che cercano di capire cosa sia successo. È tutto avvenuto un negozio di etnico, un negozio etnico, cioè di immigrati. Per lo sport, Pomante secondo me deve rimanere a Teramo, ci mancherebbe altro, non vedo soluzioni alternative. Va bene, allora diamoci una botta di energia, anche perché uno che fa bene, perché lo cambi? Sarebbe assurdo. Va bene, dunque allora andiamo, una botta di energia, prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con primissima, prima parte, apriamo subito primissima con il ristorante a base di pesce, Nero di Seppia, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, abbiamo aperto primissima, prima parte. Dunque, che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi? La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, su Radio Amica ancora fino a fine mese c'è Ossessione di Samurai J, la canzone musicale del momento. momento, è il brano musicale, scusate, il brano musicale del momento. Bentornata estate, Gardellido, Tortola Torino, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido, De Gustibus, pane, pizza, dolci, Viale Crucioli 37, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima arriva invece il momento riservato a un buon caffè, prendiamoci un buon caffè, prego.

Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon...

Vabbè, dunque, è come è normale che sia, se no diventi pecora. Umberto, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, naturalmente la parte orchestrale di Radio Amica, nel palinsesto di Radio Amica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, è un piacere riascoltare questo brano. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica Internazionale. Dunque all'insegna dell'allegria, notizie importanti, ci siamo pronti, via, in arrivo, vai, eccoci qua. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, a partire dai primi di giugno, primissimi di giugno, forse anche il primo, ebbene, arriva il momento nuovo del brano musicale del momento e naturalmente della canzone più della settimana. Ok, si cambia da giugno. Bene, andiamo ancora avanti. Sante Mobile Ready, viene sulla dei 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Ready. Ne abbiamo parlato poc'anzi, la canzone più della settimana, oltre la settimana, che resta naturalmente Tu mi piaci tanto di Saif. Da i primissimi di giugno si va a cambiare, vabbè, come giusto che sia. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ultimo atto prima del giornale radio qui da Radio Amica. Prego, Lidia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché c'è il momento del tempo che farà oggi. Beh, gran bella giornata, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato con qualche nuvola di passaggio, ma si può anche, come dire, accettare. Ma intanto dicono gli esperti del meteo che è scoppiata da oggi la grande estate 2026. Va a cominciare. E beh, ormai era da aspettarselo. Vabbè, dunque, allora, venti moderati, mare mosso, zero termico intorno ai 3000 metri, dunque temperature di rialzo. L'Aquila più 9 più 21, Sulmona più 11 più 23, Pescara più 15 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 24, Genova più 15 più 23, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 16 più 23, San Benedetto del Tronto più 15 più 24. Siamo arrivati al 21 di maggio 2026, corre il tempo, tra poco siamo a giugno. E allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 141 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 224. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto. Bene, signori, ci siamo, abbiamo detto tutto e adesso è il momento riservatissimo, chiaramente, al notiziario del giorno qui da Radio Amica International. Due cose importanti, andiamo a cominciare subito. Prego, regia.

noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ebbene, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, qui da Radio Mica International. Dunque, giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio. Il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo a parlare subito delle notizie più importanti che abbiamo. Dunque, cominciamo dalla prima: Frottiglia, attivisti legati e derisi. Ben Gvir, benvenuti in Israele. Mattarella, livello infimo. È giusto che lo dicesse il presidente. Il ministro appare in video, che shock tra i fermati, bendati in ginocchio. L'Italia convoca l'ambasciatore, il presidente, trattamento incivile, lo ammette anche chiaramente il presidente israeliano Netanyahu. Dice Ben Gvir ha sbagliato e ha sbagliato molto. Meloni indignata, immagini inaccettabili, Tajani entro oggi, dovrebbero tornare, i fermati denunciano ferite, molestie sessuali. Anche il governo Netanyahu si spacca, il ministro Saar, scena vergognosa, Bibi, abbiamo il diritto di fermare i manifestanti, ma così dice è profondamente sbagliato. Sdegno di Meloni, interveniamo, mossa anche verso le elezioni, la linea della durezza della Premier con i suoi inaccettabili, dice l'idea di dare l'ok a nuove sanzioni europee, lo smarcamento da Bibi e Trump per recuperare nei sondaggi. La reazione stizzita di Palazzo Chigi, stiamo scherzando, usciamo con una nota, va messo nero su bianco. E ancora con Netanyahu, rapporti sospesi già da tempo, allineamento con eventuali misure decise dall'Europa. Urne anticipate, il centrodestra discute, Salvini favorevole, Mattaiani fa muro. E ancora voltiamo pagina, il Colosseo, 20 miliardi di scampi, Giorgia accoglie l'amico Modi, l'indiano Modi, il primo ministro indiano da Mattarella e Meloni, cena con la premier alla Casina Valadier e tour all'anfiteatro Flavio, l'obiettivo crescita del commercio entro il 29, la sintonia con la presidente del consiglio italiano, il problema comune dello stretto di Hormuz da riaprire. E ancora minerali, macchinari, digitale, asse economico tra Roma e Delhi, nuova Delhi, tra i due governi siglate intese in sette campi, saranno superate le restrizioni che oggi frenano l'export, l'India guarda l'Europa per allentare il suo legame con la Russia. Dazi, patto Stati Uniti-Europa, tariffe al 15% sui beni europei. E ancora, voltiamo pagina, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Fitto le risorse per l'energia dal PNR ai fondi di coesione. Il vicepresidente della Commissione conferma l'apertura di Bruxelles anche sul patto, discussioni in corso con Don Boschis. Domani è atteso in Consiglio dei Ministri il nuovo provvedimento sulle accise. La Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione Severino, la cultura è arma di reinserimento sociale per i detenuti. Veniamo a Roma, Gualtieri, sindaco di Roma, le città devono adeguarsi alle nuove sfide, ma servono anche risorse, però a Roma gliene danno tante risorse, con la scusa di Roma Capitale, insomma prende più soldi, più miliardi che miliardi, di questo Gualtieri non si può lamentare assolutamente. USA e Iran verso l'intesa, l'asse di sci, Shimbin con Putin, non la legge della giungla, telefonata lunga e drammatica tra Trump e Netanyahu, Donald al lavoro su una lettera di intenti per finire la guerra, Cina e Russia, attacco del progetto americano del Golden Dome, aumentati gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino, su Taiwan Vladimir si schiera con l'alleato, cioè con Pechino, il presidente americano dice Teheran in un modo o nell'altro dovrà rinunciare comunque al nucleare. Gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro a Cuba, l'amministrazione Trump ha incriminato l'ex presidente Castro, fratello di Fidel, il pretesto dell'abbattimento 30 anni fa di due aerei civili dell'organizzazione anticastrista Brothers Dude Rescue, morirono 4 persone, 3 delle quali erano cittadini americani. E ancora torniamo alla visita di Putin a Pechino, lo zar, cioè Putin, torna a casa mani vuote, slitta ancora la costruzione del gasdotto. A vederlo Xi Jinping, il presidente cinese, tutto calmo, pacato, però le cose sue le fa, le sa fare, anche perché è una potenza e c'ha per questo grande rispetto. Il centro-sinistra ci crede, leader in campo a Venezia, la battaglia alle altre città. Martedì Conte, ieri Renzi, domani arriva Elislan, l'idea di strappare la Serenissima agli avversari dopo Brugnaro. A Salerno favorito De Luca come nuovo sindaco, a Reggio Calabria Cannizzaro. 8 gli sfidanti Laguna e 2 più accreditati sono Martella per i Dem e Venturini assessore al turismo. San Giuliano intanto è stato nominato capo dell'opposizione in campagna da parte dei Fratelli d'Italia. E ancora vediamo un'altra notizia, dunque Alessandro Mussolini vince il Gran Premio IGF Grande Fratello VIP, oltre al cognome Mussolini c'è anche di più, lei è brava sicuramente, sa districarsi, sa cosa fare. L'ex parlamentare ha sbancato battendo in finale l'arcirivale Elia in una sfida a
ai limiti del trash, diciamolo francamente, però ha vinto poi la Mussolini, complimenti. Veniamo alle Maldive, facciamoci serie, veniamo alle Maldive. I submorti nella grotta senza le torce, recuperati gli ultimi due corpi, ed erano, si dice che erano tutti professionisti. Ma come si fa a entrare nelle grotte senza torce, senza niente? Va bene, poi ti arriva il panico, l'ansia, perché arriva, stai sotto, non sai più come tornare indietro, non sai più come risalire, e diventa un problema grosso. Recuperati gli ultimi due corpi, l'ipotesi di un'attrezzatura non adeguata, la professoressa indossava una muta corta. Gli speleo sub finlandesi riceveranno premi internazionali perché non otterranno compensi. Ritrovate Giorgia Somacale e Muriel Oddenino. Oggi termina la missione, della settimana prossima le autopsie. Allora, se è vero che dice il marito dell'insegnante, professoressa, che ha portato anche la figlia alle Maldive, dice non avrebbe mai messo in pericolo la vita di nostra figlia, e invece mi sembra di sì, perché si dice che non erano le attrezzature, non erano adeguate. Ma poi entri in caverne senza torce, senza niente, cosa pensi di trovarci? Cioè, vuol dire, come fai a vederci? Ma è una cosa assurda. Dunque, era pronto a colpire per l'ISIS, arrestato un quindicenne a Firenze. Il tunisino era in Italia da 3 anni, nelle chat con gli affiliati studiava gli attacchi, al mirino anche il Vaticano, penso un po'. Il minore, cosa ne pensi del Molotov? C'è un negozio con mobili legno, l'amico, deve essere un luogo affollato. Ma pensate un po', Allora, io dico a chi giudica, va bene? E naturalmente alla parte ostile a questo governo di Meloni, eccetera, voglio dire, è vero che dobbiamo accogliere quei signori che scappano dai tiranni, che hanno una vita bruttissima nelle loro parti, nei loro paesi, che vengono perseguitati, eccetera, eccetera, ma poi vengono in Italia per buttare molo, fare attentati, accoltellare la gente, ma come la mettiamo? Cioè, che vengono per sfogarsi un po'? Cioè, io non capisco. Va bene, secondo me dobbiamo accogliere gli stranieri, ma devono essere persone per bene. Gente che viene a delinquere non ne vogliamo. Del Mastro, anche perché attenzione, questa è una storia che vale per tutti, non è che chi giudica può dire tanto a noi non ci tocca, no, attenzione, perché prima o poi arriva da tutte le parti, quindi dobbiamo evitare assolutamente, per il bene della nostra bella Italia che sta diventando un po' bruttina. Vabbè, dunque, Del Mastro, confermata la condanna per il caso Cospito, lui dice farò ricorso. Per l'ex sottosegretario è stata disposta anche l'interdizione 1 anno dai pubblici uffici. Accoltellato per 50 euro, 20 anni all'aggressore, la vittima lo abbraccia. David Cavallo, studente da Bocconi, subì l'agguato di una baby gang a Milano e riportò lesioni permanenti. Al processo l'incontro al responsabile che si pente, potresti essere mio fratello, gli dici, sì, però lui adesso va in carrozzella, gli altri invece vanno avanti tranquillamente. Certo, dovranno farsi un po' di carcere, ma poi sapete come in Italia, 2 anni, 1 per buona condotta riesce subito e va a delinquere di nuovo. Dunque, caccia all'uomo, a Lodi, a colui che ha rapinato e ferito in strada una biologa. E ancora caccia all'uomo che martedì sera nella provinciale per Lodi ha rapinato e coltellato una biologa genetista di 54 anni che si era fermata con l'auto per un cane che ha visto in difficoltà. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo di prima pagina. Dunque, centro storico spinge gli investimenti, in un anno 80.000 nuove assunzioni, turismo, hotel di lusso e ristorazione a Roma, nell'area che ospita i maggiori siti storici. Insomma, Roma tiene sempre e alla grande, come deve essere, quindi non ci sono problemi. Veniamo a Teramo, e prima di Teramo, signore, una cosa importante che suona così. Attenzione, in arrivo, ci siamo pronti, vai.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti, signori, con le notizie da Teramo dintorni. Gioco d'azzardo online, ogni teramano spende circa 1000 euro l'anno. Il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita. Silvia Pinetto Records fruttano al mondo virtuale ben 65 milioni di euro. Teramo città fa registrare quote fino a 4.000 euro pro capite, cioè ogni persona spende 4.000 euro l'anno. Scommesse, lotterie istantanee, gratta e vinci e sale slot fisiche. All'Università di Teramo una giornata di studio, perché sbarca martedì, l'intelligenza artificiale all'Università Teramana, a partire dalle ore 9.30 nella sala conferenze del Polo Gabriele D'Annunzio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Parcheggi in centro, i docenti e il Milli chiedono agevolazioni. I professori, personale ATA e amministrativo, hanno raccolto e consegnato al comune 100 firme. Consigliere D'Egidio, Piazza Dante a tariffe alte, andare a lavorare costa fino a 900 euro l'anno, non ce lo possiamo permettere perché buona parte del nostro stipendio finirebbe chiaramente nelle mani dei parcheggi e dei parcheggiatori. Altro blackout in città, al buio il quartiere Gammarana. Notata i disagi nel quartiere Gammarana a Teramo a causa di un nuovo guasto elettrico che ha provocato l'interruzione della corrente in diverse abitazioni della zona. Onorificenza a Marco Rossi Doria. A Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno. Mambè, mi raccomando, servizi per l'infanzia. Dunque, il Comune di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione di domande di iscrizione e reiscrizione ai servizi educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Maturità, 50 anni dopo, la classe si ritrova, si riforma e fa festa. Gita d'Assisi e momento conviviale per gli ex liceali del liceo classico Delfico. Va bene, noto anche persone importanti e conosciute dalla foto, naturalmente. Vabbè. Dunque, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Castellalto, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. L'amministrazione annuncia la pubblicazione di un bando da 900.000 euro per riqualificare l'illuminazione pubblica e sistemare le strade. E ancora, nuovo ospedale senza risorse, consigliere Pepe PD, fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. La polemica sul nuovo ospedale di Teramo e più in generale sulla sanità provinciale continua ad accendere il confronto politico. Il nuovo ospedale senza risorse, non è inutile che continuiamo a parlare di nuovo ospedale, lotti eccetera eccetera, se i soldi non ci sono, cioè le risorse. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Gratta e vince 100.000 euro con biglietto da 10 nel punto E di via Po a Teramo. Una vincita da oltre 100.000 euro, con tagliando di soli 10 euro dal gioco Super Numerisi, è stato registrato ieri nel punto E di via Po a Teramo. Acqua e scontro aperto sulla riforma, il nuovo assetto regionale. D'Alberto Malavolta contro riduzione a due gestori penalizza il teramano. Gatti, averne due è meglio di averne uno. Dunque, allora, Paolo Gatti, però qualcosa lei deve fare. Comincia a cacciarsi la scarpa, comincia a batterla come faceva Khrushchev tempo addietro sul tavolo nell'emiciclo del governo abruzzese, no? Va bene, perché insomma qualcuno deve alzarsi e dire no, non può essere, cioè non deve essere Uzzoretti che ripara i guasti delle altre associazioni, degli altri enti d'acqua, va bene, sparsi sul territorio abruzzese. Non deve essere la Ruzzoretti che ripara anche i debiti di altri. Beh, insomma, stiamo scherzando. Non può essere una risposta come quella data da Paolo Gatti, cioè averne due è meglio averne uno. Ma che risposta è? Va bene, ne abbiamo quattro, cinque, sei, quelli che sono. Riportiamoli. Teramo c'è la sua, L'Aquila pure, insieme ad Avezzano sul Mona. A Pescara ce ne sono tre o quattro di enti per l'acqua. dell'acqua, sputano dell'acqua, ebbene diventino uno che ma non deve essere Zuretti a pagare per tutti. Vabbè, andiamo avanti. Oncologia, donati i caschetti refrigeranti acquistati con raccolta fondi, saranno destinati al Day Hospital dell'ospedale di Giulianova. Dunque andiamo adesso invece a Sant'Omero. Schianto mortale in auto, quella strada ci fa paura. I residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8. Troppe zone al buio con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 km all'ora. Applausi a Sant'Egidio della Vibrata e lacrime per l'ex assessore Alessandro Forlini, riferimento della comunità sant'egidiese. Dunque Maurizio Vandelli, storico cantante fondatore Equipe 84, sarà la star musicale ospite domani a Corropoli per la festa del paese, appunto Corropoli, c'è Maurizio Vandelli. Piano urbanistico, confronto con i cittadini, Martin Sicuro, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. E ancora andiamo avanti, dunque il PD, piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore, lo scontro sull'intervento. I costi della riqualificazione di piazza Matteotti a Tortoreto non convincono il PD, l'intervento da 425.000 euro serve solo a rimediare un errore clamoroso commesso dalla maggioranza. Veniamo adesso a Giulianova, piccoli negozi a salvare, serve il piano di rilancio. Il Grimi Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per l'attività di vicinato. E ancora torna il Festival delle Bande da martedì a venerdì, pronti 19 gruppi da 11 paesi a Giulianova. Questa è una bellissima iniziativa fatta dal comune di Giulianova, cioè il Festival delle Bande, davvero una gran bella cosa che fa felici, la banda fa felici tutti, bambini, giovani, anziani, è una bella cosa. Dunque voltiamo pagina, via delle Bella Giulianova, ecco il doppio senso, il sole di Carlo fa partire la modifica della viabilità, maggiore fluidità. E ancora andiamo avanti, casa di comunità a Roseto, lavori a rilento, il PD niente apertura a giugno. I democratici scagliano contro Marsiglia Nunez, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. L'intervento ancora in corso sarebbe dovuto terminare a marzo. E ancora andiamo avanti, ripartono le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata a Montepagano di Roseto, il sindaco annuncia, prevista la conclusione entro metà luglio, l'obiettivo è attuabile. E ancora, giochi matematici, campioni di Notaresco, la seconda dell'elementare, prima in Italia. Complimenti a questi ragazzetti di Notaresco che hanno vinto questo campionato italiano di matematica. Bravi. Dunque, a Silvi, Frana, rientrano le prime tre famiglie, revocata l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento. Possono rientrare. A Pineto, attività con alunni dell'elementare nell'appiario del Parco Marino del Cerrano, una mattinata all'insegna della natura, dell'educazione ambientale, la scoperta del mondo delle api. Medici famiglia, scatta l'allarme, posti ci sono solo a Pineti Giulianova, disagi per anziani e disabili, scegliere il medico di base sta diventando l'odissea Silvi, lo evidenziano i cittadini che nei giorni scorsi sono andati all'ospedale di Atri per chiedere l'assegnazione del dottore di famiglia, che vanno solo però a Pineto e Giulianova. E come si fa? Per un anziano spostarsi diventa dura, piano di riqualificazione ad Atri, via la nuova fase, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area dell'antica mura e anche per l'illuminazione. Allora signori, ci siamo, è il momento adesso della ricca pagina dello sport qui da Radio Amica Internazionale. Una cosa importante prima, prego.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67.
1: Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto e anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
0: Ok, bene, con Chef Roberto andiamo allo sport. Juve, Miraggio, Coppa dei Campioni, Spalletti, progetti al futuro. Il Milan ad un passo dalla qualificazione, a fine stagione si faranno le valutazioni. Roma cerca un DS per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è Lala Musa, che vuole Gasperini a tutti i costi alla Roma. Ultimo sforzo per raggiungere la Coppa dei Campioni. Chi sarà tra Milan, Roma, Como, Juventus? Le altre due squadre su quattro andranno a fare la Coppa dei Campioni. Inter e Napoli sono già qualificati. A proposito di Napoli, c'è il caso Conte, nel senso che Conte se ne va, ormai è deciso, va via da Napoli a fine campionato. E chiaramente De Laurenti sta pensando ai nuovi allenatori, tra questi c'è anche Sarri. Ieri sera invece la finalissima dell'Europa League, fa festa l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0, conquista l'Europa League, complimenti. Va bene, è un tris speciale per chiaramente l'Inghilterra, le squadre inglesi. Elezione alla FIGE, eccolo qua, tutta una cosa italiana, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Il senatore della Lega Roberto Marti ha presentato un'interrogazione al ministro Bodi sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGE, chissà poi perché. Vabbè, dunque, Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposte. Nel fine settimana il quinto appuntamento alla stagione a Montreal, Antonelli guida la classifica, Kimi Antonelli. Dunque, vediamo un po' che succede in Canada con le Ferrari, speriamo in una bella risalita. Veniamo al Giro d'Italia, vince in volata Narvez davanti a Mas, Ulissi primo degli italiani 11 secondi, poi Scaroni, Crescioli, Gualdi eccetera. In classifica Eulalio sempre in testa davanti a Vingegaard a 27 secondi, poi Med, Gall, O'Connor, Hindley, Storer, il primo degli italiani è Pellizzari a 3.36, ma aspettiamo adesso le montagne, quelle delle Alpi. Vediamo adesso un'altra notizia, il Pescara al Toto allenatore, valutazioni anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Fino al 31 maggio Sebastiani non farà passi ufficiali in attesa di eventuali nuovi ingressi nel club dal Pineto, voci su possibile scambio con Schirone. Per il Palermo sfuma il sogno della finale per la Serie A. Va avanti il Catanzaro perché il Catanzaro, io ho visto la partita, il Catanzaro è molto più squadra. Il Palermo non aveva, secondo me, solo per colpo di fortuna poteva arrivare in finalissima, ma lì le prendeva bene dal Monza sicuramente. Quindi un Palermo che è rimasto così com'era, un po' sopra la media, va bene, intorno al 6.5-7, ma il Catanzaro era da 8.5 e quindi chiaramente passa il Catanzaro con pieno merito. Ieri comunque il Palermo ha vinto 2-0, al 90° il secondo gol del Palermo, ma ormai era troppo tardi per fare il terzo e passare il turno, anche perché questo Palermo secondo me non aveva nessuna chance di poter approdare in Serie A, è troppo normale. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque la Salernitana attenta il Brescia, l'Ascoli trova l'esame Catania, siamo arrivati alle semifinali, chi vince tra Salernitana e Brescia, Ascoli e Catania, finalissima per andare un posto in Serie B. Pomante, Grind e Gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvio in 4 anni ha fatto grande i biancorossi e ora vuole la Serie C e deve rimanere a Teramo perché è veramente bravo questo quarantenne tecnico di Silvi. Va bene, ma se va così bene ogni anno ci ha regalato bei campionati, ma perché cambiare? Ho capito, rimane sempre Pomante, ormai ha fatto casa qui, sta a posto. Tra altre cose in classifica, al primo posto tra quelli che sono rimasti più a Teramo come allenatori troviamo Maurizio Bruno e a seguire Luciano Zecchini, anzi mi sa che prima Luciano Zecchini e poi Maurizio Bruno, non vorrei insistere. La Sant'Egidiese punta alla Serie D, in promozione c'è il derby, i virulatiani domenica vanno a Ferrara contro la SPAL, è una partita molto molto importante per avere un'idea di poter andare in Serie D. Nel basket Roseto al muro per la salvezza, serve l'impresa, è sotto 2-0 la serie playout con Ruvo, ora servono 3 vittorie consecutive, mi sembra che sia un po' difficile, però forza Roseto di basket per l'ultima parte del campionato, e cioè o ti salvi o vai via. Va bene, dunque signori, con i nostri festival andiamo agli appunti di Radio Amica International, prego regia, vai.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una Foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con la musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. Ma attenzione, perché Radio Amica vi sta per regalare un altro momento magico con la musica, il ritorno del Festival di Sanremo edizione 2026, Festival di Sanremo, ancora una volta, è l'ultima, va bene, poi ci sentiamo nel 2027, va bene, con la conduzione di Stefano De Martino, che sarà il nuovo presentatore a Sanremo. Però abbiamo voluto ridare ancora quell'ebbrezza, perché è stato un bellissimo festival. Complimenti a Carlo Conti di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, il Radio Domenica Show torna esattamente il domenica 13 di settembre, già deciso? Bene così, vai!
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate. Primi di giugno, signori, due angolini importanti per Radio Amica, e c'è la novità del mese la canzone più più della settimana. Ebbene, signori, avranno due nuove canzoni a partire dai primi di giugno. Perfetto. Arrechino da Sante, ristorante a base di pesce, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navolino, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP dei Fratelli Ciprietti. Vai, dagli grinta al motore. Bene, allora signori, oggi veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 21 di maggio. Stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone per questo giovedì. Andiamo con la fortuna qui da Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene. Dunque allora signori, ci siamo
1: andiamo con la fortuna, concorso numero 81. Al Super Enalotto ci sono ben 167 milioni e 400 mila euro. Per chi fa 6 questa sera, a questi soldi dobbiamo togliere il 20%. Comunque è una botta di cifre. Dunque, veniamo adesso invece all'otto, Ruta Scelta Cagliari Firenze, numeri consigliati 46, 48, 53 abbinati all'82, 83, ripeto, 46, 48, 53 abbinati all'82, 83 sul Cagliari Firenze, buona fortuna. Su Torino e Venezia 1, 3, 8 abbinati al 19, 20, ripeto 1, 3, 8 abbinati al 19, 20 su Torino e Venezia, buona fortuna anche qui. Bene, signori, andiamo con le farmacie di turno, siamo ad un passo ormai dal momento riservatissimo all'oroscopo, vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, le canzoni sotto l'ombrellone, iniziata la grande, il grande tour delle canzoni sotto l'ombrellone, naturalmente ideato da Radio Mica International. Buon ascolto e buon divertimento. Andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Fossini sotto al Palazzo del Vescovado. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, in Farmacia Comunale Silvi, a Giulianova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo, Valvivrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci, Controguerra, Roseto Chicco, Slovia Nazionale, a Montefino, Farmacia Montefino, si chiama così la farmacia, Castelli Isola, Corinti, a Montorio Farmacia della Piazza, a Campri Farmacia Marozzi, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Farmacia Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, praticamente sotto al Palazzo Vescovado, Palazzo Vescovado al piano terra, naturalmente dove insiste la farmacia. Super classifiche, andiamo pure avanti, prego regia. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque super classifica, prima ancora ricordo Radio Mica International 48, complimenti, andiamo alle super classifiche. Bene, allora oggi giovedì tocca ai dischi più venduto, sempre lui, Michael Jackson con Thriller, è il disco più venduto, attenzione è un vecchio disco degli anni 80, va bene, però adesso è tornato in moda, come Pink Floyd c'è anche Michael Jackson, i giovani hanno scoperto questo super cantante americano. Secondo posto i Pooh, Pooh 60, la nostra storia, al terzo Mannarino, Primo Amore, al quarto Shiva, Vangelo, al quinto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, al sesto Saif, Santissimo, al settimo Madame, Disincanto, l'ottavo BTS, Eurang, sono questi i più venduti. Alla radio i più ascoltati e più richiesti, The Colors, Rolling Stone primo posto davanti a Serena Brancale, Levante ed Elia con Il mio paese, che adesso dico la mia, la butto là, potrebbe diventare sicuramente il tormentone dell'estate, Al terzo posto Lady Gaga, 2C con Runway, al quarto M Arcomi, Vacipiano, al quinto Savorai J con Sessione, qui poi a seguire Annalisa, Canzone Estiva, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Madame Marrakesh, Volevo Capire, a seguire l'ottavo posto. Bene, questi sono i dischi più venduti, più richiesti, più mandati in onda. Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, velocemente andiamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Allora, subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 21 maggio 2026, Ariete, e come se l'arrivo della luna nella zona dello zodiaco che governa l'amore ti autorizzasse a esprimere sentimenti di libertà. Toro, il sole uscito al tuo segno inizia il suo periplo di un anno nel quale avrai modo di portare avanti le tue cose. Gemelli, il terzetto di pianeti del tuo segno crea una piacevolissima tensione che ti spinge verso la novità. Cancro, per te si apre una breve stagione dedicata all'ascolto che ti allontana dal rumore degli eventi. Leone, è puntuale, la luna è tornata al suo appuntamento col tuo segno dove attraverso risolvi le crisi e i dubbi. Vergine, sei già prima del lavoro, non ti mancavano gli strumenti, adesso c'è un aumento esponenziale della tua efficacia e delle tue possibilità. Bilancia, la nuova posizione del sole, anche lui un segno d'aria, aggiunge ulteriore leggerezza alla configurazione. Scorpione, oggi la giornata ti ha chiuso tutte le vie d'uscita per assicurarsi che tu faccia quel passo importante nel lavoro. Sagittario, è un momento particolarissimo, vivace, ricco di incontri e novità inaspettate. Capricorno, la giornata odierna porta un fuoco d'artificio e novità nella tua vita che forse non avrai modo di individuare subito. Acquario, la situazione è ambivalente per te, che sei piuttosto cortese, cartesiano, non ti faccio trovare la chiave giusta. Pesci, per finire, la nuova distribuzione dei pianeti nello zodiaco genera una sorta di eccitazione frenetica. Calma, pesciolini. Va bene, andiamo ancora avanti con i programmi in televisione su Rai 1. Arriva Un futuro aprile, su Rai 2 ore 14 sera attualità, Rai 3 Splendida cornice, Rete 4 Diritto al rovescio, su Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Sarabanda Celebrity Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV8 Spectro Film, su 39 Comedy Match. E per finire, naturalmente, andiamo con le comunicazioni di servizio: De Gustibus, pane, pizze dolci e spettacolo di gola garantito, un vero spettacolo. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio di architetto. Di Paolo Radamenti, l'arredamento a Bellante, Terra, Montesilvano e San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica musicalmente parlando? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è esattamente 21 di maggio, giovedì, carta e cartone, stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ma insomma, sti figli li facciamo no. Oh, gente. Allora, andiamo con la web radio, l'indirizzo Radio Amica Internazionale.it. Portaci in ogni parte del mondo, naturalmente con la tua amica radio, cioè Radio Amica Internazionale. Ciao.

0: naranđa, fragola, nođola.
1: Tutti frutti.
0: Uva, kiwi, choco, nava.
1: Tutti frutti.
0: Bio frizzi, latte, spazi.
1: Tutti frutti.
0: Tutta musica, tutte notizie,
1: tutti i colori,
0: tutta brio, frizzi, lazzi, sprazzi, fai d'amica, ho ho!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Estate frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti

stazione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo, amore.

Sassoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

sende.

Tim und Bessere.

Tim.

tia si lemmere, le son tia sopra cuore, le son c'è, come sole. La la la la la la la.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdente.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più vivo del giorno, il segno gemelli. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne, Netanyahu, giusto fermarli, ma così è sbagliatissimo. Anche perché gli ebrei sono stati duramente, umiliati, più che umiliati, uccisi durante la seconda guerra mondiale, però adesso loro non devono copiare.

0: l'errore fatto dai nazisti, altrimenti siamo punti a capo. Il ministro dell'interno, credo sia o della difesa, Ben-Gvir, ha sbagliato tanto, oltre ogni limite. Va bene, dunque, anzi va male. Andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Accordo vicino a svolta sull'Iran, lettera di intenti tra Stati Uniti e Teheran. Ci vuole la prudenza, ma insomma ci siamo. Italia-India, la premier Meloni accoglie il primo ministro indiano Modi, scambi commerciali per 20 miliardi di euro, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, insomma non si fanno mancare nulla. E poi ancora forte scosse di terremoto 4.4 a Napoli, al momento non si lamentano vittime né danni. A Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, la fuga rapidissima, il tempo di sparire tra la gente che affolla l'ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, mentre davanti al negozio restano urla, sangue e persone che cercano di capire cosa sia successo. È tutto avvenuto in un negozio etnico, cioè di immigrati. Per lo sport, Pomante secondo me deve rimanere a Teramo, ci mancherebbe altro, non vedo soluzioni alternative. Va bene, allora diamoci una botta di energia, anche perché uno che fa bene, perché lo cambi? Sarebbe assurdo. Va bene, dunque allora andiamo, una botta di energia, prego.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque andiamo con prima parte, apriamo subito primissima con ristorante a base di pesce, Nero di Seppia, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, abbiamo aperto prima parte. Dunque, che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi? La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, su Radio Amica ancora fino a fine mese c'è Ossessione di Samurai J, la canzone musicale del momento. Il brano musicale del momento. Bentornate estate, Gardellido, Tortoreto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido. De Gustibus, pane, pizza, dolci, viene Crucioli 37, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima arriva invece il momento riservato a un buon caffè. Prendiamoci un buon caffè, prego.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno: sempre pronto a chiedere consiglio e sempre pronto a non seguirlo. Va bene, i consigli vanno accettati, ma insomma poi uno ci ragiona sopra, eh. Vabbè, dunque, è come è normale che sia, se no diventi pecora. Umberto, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, naturalmente la parte orchestrale di Radio Amica, nel palinsesto di Radio Amica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, è un piacere riascoltare questo brano, eh. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica Internazionale. Dunque all'insegna dell'allegria. Notizie importanti, ci siamo pronti, via, in arrivo, vai, eccoci qua.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, a partire dai primi di giugno, primissimi di giugno, forse anche il primo, ebbene, arriva il momento nuovo del brano musicale del momento e naturalmente della canzone più della settimana. Ok, si cambia da giugno. Bene, andiamo ancora avanti. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobile Arredi ne abbiamo parlato poc'anzi, la canzone più della settimana, oltre la settimana che resta naturalmente Tu mi piaci tanto di Saif. Da i primissimi di giugno si va a cambiare, vabbè, come giusto che sia. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ultimo atto prima del giornale radio qui da Radio Amica. Prego, Regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché c'è il momento del tempo che farà oggi. Beh, gran bella giornata, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato con qualche nuvola di passaggio, ma si può anche, come dire, accettare. Ma intanto dico agli esperti del meteo che è scoppiata da oggi la grande estate 2026. Va a cominciare. E beh, ormai era da aspettarselo. Vabbè, dunque, allora, venti moderati, mare mosso, zero termine atmosferico intorno ai 3000 metri, dunque temperature di rialzo. L'Aquila più 9 più 21, Sulmona più 11 più 23, Pescara più 15 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 24, Genova più 15 più 23, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 16 più 23, San Benedetto del Tronto più 15 più 24. Siamo arrivati al 21 di maggio 2026, corre il tempo, tra poco siamo a giugno. E allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 141 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 224. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto. Bene signori, ci siamo, abbiamo detto tutto e adesso è il momento riservatissimo chiaramente al notiziario del giorno. Qui da Radio Amica Internazionale, due cose importanti, andiamo a cominciare subito. Prego regia.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

siamo arrivati al momento del notiziario del giorno qui da Radio Mica International. Dunque, giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo a parlare subito delle notizie più importanti che abbiamo. Dunque, cominciamo dalla prima: Frottiglia, attivisti legati e derisi. Ben Gvir, benvenuti in Israele. Mattarella, livello infimo. È giusto che lo dicesse il presidente. Il ministro appare in video, che shock tra i fermati, bendati in ginocchio. L'Italia convoca l'ambasciatore, il presidente, trattamento incivile, lo ammette anche chiaramente il presidente israeliano Netanyahu. Dice Ben Gvir ha sbagliato e ha sbagliato molto. Meloni indignata, immagini inaccettabili, Tajani entro oggi, dovrebbero tornare. I fermati denunciano ferite, molestie sessuali. Anche il governo Netanyahu si spacca, il ministro Saar, scena vergognosa. Bibi, abbiamo il diritto di fermare i manifestanti, ma così dice è profondamente sbagliato. Sdegno di Meloni, interveniamo, mossa anche verso le elezioni. La linea della durezza della Premier con i suoi inaccettabili, dice, l'idea è dare l'ok a nuove sanzioni europee, lo smarcamento da Bibi e Trump per recuperare nei sondaggi. La reazione stizzita di Palazzo Chigi, stiamo scherzando, usciamo con una nota, va messo nero su bianco. E ancora, con Netanyahu, rapporti sospesi già da tempo, allineamento con eventuali misure decise dall'Europa. Urne anticipate, il centrodestra discute, Salvini favorevole, Tajani fa muro. E ancora, voltiamo pagina, il Colosseo, 20 miliardi di scampi, Giorgia accoglie l'amico Modi, l'indiano Modi, il primo ministro indiano da Mattarella e Meloni, cena con la premier alla Casina Valadier e tour all'anfiteatro Flavio. L'obiettivo, crescita del commercio entro il 29. La sintonia con la presidente del Consiglio italiano, il problema comune dello stretto di Hormuz da riaprire. E ancora, minerali, macchinari, digitale, siglate intese in 7 campi, saranno superate le restrizioni che oggi frenano l'export. L'India guarda l'Europa per allentare il suo legame con la Russia. Dazi, patto Stati Uniti-Europa, tariffe al 15% sui beni europei. E ancora, voltiamo pagina, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Fitto le risorse per l'energia dal PNR ai fondi di coesione. Il vicepresidente della Commissione conferma l'apertura di Bruxelles anche sul patto, discussioni in corso con Don Boschis. Domani è atteso in Consiglio dei Ministri il nuovo provvedimento sulle accise. La Presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione Severino, cultura è arma di reinserimento sociale per i detenuti. Veniamo a Roma, Gualtieri, sindaco di Roma, le città devono adeguarsi alle nuove sfide, ma servono anche risorse. Però a Roma gliene danno tante risorse, con la scusa di Roma Capitale, insomma, prende più soldi, più miliardi che miliardi. Di questo Gualtieri non si può lamentare assolutamente. USA e Iran verso l'intesa, l'asse di sci Shimbin con Putin, no alla legge della giungla. Telefonata lunga e drammatica tra Trump e Netanyahu, Donald al lavoro su una lettera di intenti per finire la guerra. Cina e Russia, attacco del progetto americano del Golden Dome. Aumentati gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino, su Taiwan Vladimir si schiera con l'alleato, cioè con Pechino. Il presidente americano dice Teheran in un modo o nell'altro dovrà rinunciare comunque al nucleare. Gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro a Cuba. L'amministrazione Trump ha incriminato l'ex presidente Castro, fratello di Fidel. Il pretesto è l'abbattimento 30 anni fa di due aerei civili dell'organizzazione anticastrista Brothers Do the Rescue. Morirono 4 persone, tra le quali erano cittadini americani. E ancora, torniamo alla visita di Putin a Pechino. Lo zar, cioè Putin, torna a casa mani vuote, slitta ancora la costruzione del gasdotto. A vederlo Xi Jinping, presidente cinese, tutto calmo, pacato, però le cose sue le fa, le sa fare, anche perché è una potenza e c'ha per questo grande rispetto. Il centro-sinistra ci crede, leader in campo a Venezia, la battaglia alle altre città. Martedì Conte, ieri Renzi, domani arriva Elislan, l'idea è di strappare la Serenissima agli avversari dopo Brugnaro. A Salerno favorito De Luca come nuovo sindaco, a Reggio Calabria Cannizzaro. 8 gli sfidanti Laguna, i 2 più accreditati sono Martella per i Dem e Venturini assessore al turismo. San Giuliano intanto è stato nominato capo dell'opposizione in campagna da parte dei Fratelli d'Italia. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, Alessandro Mussolini vince il Gran Premio IGF Grande Fratello VIP. Oltre al cognome Mussolini c'è anche di più. Lei è brava sicuramente, sa districarsi, sa cosa fare. L'ex parlamentare ha sbancato battendo in finale l'arcirivale Elia in una sfida
ai limiti del trash, diciamolo francamente, però ha vinto poi la Mussolini, complimenti. Veniamo alle Maldive, facciamoci serie, veniamo alle Maldive, i submorti nella grotta senza le torce, recuperati gli ultimi due corpi, ed erano, si dice che erano tutti professionisti, ma come si fa a entrare nelle grotte senza torce, senza niente? Va bene, poi ti arriva il panico, l'ansia, perché arriva, stai sotto, non sai più come tornare indietro, non sai più come risalire e diventa un problema grosso. Recuperati gli ultimi due corpi, l'ipotesi di un'attrezzatura non adeguata, la professoressa indossava una muta corta. Gli speleosub finlandesi riceveranno premi internazionali perché non otterranno compensi. Ritrovate Giorgia Somacale e Muriel Oddenino. Oggi termina la missione, della settimana prossima le autopsie. Allora, se è vero che dice il marito dell'insegnante, professoressa, che ha portato anche la figlia alle Maldive, dice non avrebbe mai messo in pericolo la vita di nostra figlia, e invece mi sembra di sì, perché si dice che non erano, le attrezzature non erano adeguate. Ma poi entri in caverne senza torce, senza niente, cosa pensi di trovarci? Cioè, vuol dire, come fai a vederci? Ma è una cosa assurda. Dunque, era pronto a colpire per l'ISIS, arrestato un quindicenne a Firenze. Il tunisino era in Italia da 3 anni, nelle chat con gli affiliati studiava gli attacchi al mirino anche il Vaticano, penso un po'. Il minore, cosa ne pensi del Molotov? C'è un negozio con mobili in legno, l'amico, deve essere un luogo affollato. Ma pensate un po', allora io dico a chi giudica, va bene, e naturalmente la parte ostile a questo governo di Meloni eccetera, voglio dire è vero che dobbiamo accogliere quei signori che scappano dai tiranni, che hanno una vita bruttissima nelle loro parti, nei loro paesi, che vengono perseguitati eccetera eccetera, ma poi vengono in Italia per buttare molo, fare attentati, accoltellare la gente. Ma come la mettiamo? Cioè, che vengono per sfogarsi un po'? Cioè, io non capisco. Va bene, secondo me dobbiamo accogliere gli stranieri, ma devono essere persone per bene, gente che viene a delinquere non ne vogliamo. Del Mastro, anche perché attenzione, questa è una storia che vale per tutti, non è che chi giudica può dire tanto a noi non ci tocca, no, attenzione, perché prima o poi arriva da tutte le parti, quindi dobbiamo evitare assolutamente, per il bene della nostra bella Italia che sta diventando un po' bruttina. Vabbè, dunque, Del Mastro, confermata la condanna per il caso Cospito, lui dice farò ricorso. Per l'ex sottosegretario è stata disposta anche l'interdizione 1 anno dai pubblici uffici. Accoltellato per 50 euro, 20 anni all'aggressore, la vittima lo abbraccia. David Cavallo, studente da Bocconi, subì l'agguato di una baby gang a Milano e riportò lesioni permanenti. Al processo l'incontro al responsabile che si pente, potresti essere mio fratello, gli dici, sì, però lui adesso va in carrozzella, gli altri invece vanno avanti tranquillamente. Certo, dovranno farsi un po' di carcere, ma poi sapete come in Italia, 2 anni, 1 per buona condotta riesce subito e va a delinquere di nuovo. Dunque, caccia all'uomo a Lodi, a colui che ha rapinato e ferito in strada una biologa. E ancora caccia all'uomo che martedì sera nella provinciale per Lodi ha rapinato e coltellato una biologa genetista di 54 anni che si era fermata con l'auto per un cane che ha visto in difficoltà. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo di prima pagina. Dunque, centro storico spinge gli investimenti, in un anno 80.000 nuove assunzioni, turismo, hotel di lusso e ristorazione a Roma, nell'area che ospita i maggiori siti storici. Insomma, Roma tiene sempre e alla grande, come deve essere, quindi non ci sono problemi. Veniamo a Teramo, e prima di Teramo, signore, una cosa importante che suona così. Attenzione, in arrivo, ci siamo pronti, vai.

0: Gustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti, signori, con le notizie da Teramo dintorni. Gioco d'azzardo online: ogni teramano spende circa 1.000 euro l'anno, il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita. Silvia Pinetto Records fruttano al mondo virtuale ben 65 milioni di euro. Teramo città fa registrare quote fino a 4.000 euro pro capite, cioè ogni persona spende 4.000 euro l'anno. Scommesse, lotterie istantanee, gratta e vinci e sale slot fisiche. All'Università di Teramo una giornata di studio, perché sbarca martedì, l'intelligenza artificiale all'Università Teramana a partire dalle ore 9.30 nella sala conferenze del Polo Gabriele D'Annunzio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: parcheggi in centro, i docenti e il Milli chiedono agevolazioni. I professori, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al Comune 100 firme. Consigliere D'Egidio: Piazza Dante ha tariffe alte, andare a lavorare costa fino a 900 euro l'anno, non ce lo possiamo permettere perché buona parte del nostro stipendio finirebbe chiaramente nelle mani dei parcheggi e dei parcheggiatori. Altro blackout in città: al buio il quartiere Gammarana. Notata i disagi nel quartiere Gammarana a Teramo a causa di un nuovo guasto elettrico che ha provocato l'interruzione della corrente in diverse abitazioni della zona. Onorificenza a Marco Rossi Doria. A Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno. Mambe, mi raccomando, servizi per l'infanzia. Dunque, il Comune di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione di domande di iscrizione e reiscrizione ai servizi educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Maturità: 50 anni dopo la classe si ritrova, si riforma e fa festa. Gita d'Assisi e momento conviviale per gli ex liceali del liceo classico Delfico. Va bene, noto anche persone importanti e conosciute dalla foto, naturalmente. Vabbè. Dunque, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Castellalto, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. L'amministrazione annuncia la pubblicazione di un bando da 900.000 euro per riqualificare l'illuminazione pubblica e sistemare le strade. E ancora, nuovo ospedale senza risorse, consigliere Pepe PD, fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. La polemica sul nuovo ospedale di Teramo e più in generale sulla sanità provinciale continua ad accendere il confronto politico. Il nuovo ospedale senza risorse, non è inutile che continuiamo a parlare di nuovo ospedale, lotti eccetera eccetera, se i soldi non ci sono, cioè le risorse. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Gratta e vince 100.000 euro con biglietto da 10 nel punto E di via Po a Teramo. Una vincita da oltre 100.000 euro, con tagliando di soli 10 euro dal gioco Super Numerissimi, è stato registrato ieri nel punto E di via Po a Teramo. Acqua e scontro aperto sulla riforma, il nuovo assetto regionale. D'Alberto Malavolta contro la riduzione a due gestori penalizza il teramano. Gatti, averne due è meglio di averne uno. Dunque, allora, Paolo Gatti, però qualcosa lei deve fare. Comincia a cacciarsi la scarpa, comincia a batterla come faceva Khrushchev tempo addietro sul tavolo nell'emiciclo del governo abruzzese, no? Va bene, perché insomma qualcuno deve alzarsi e dire no, non può essere, cioè non deve essere Uzzoretti che ripara i guasti delle altre associazioni, degli altri enti d'acqua, va bene, sparsi sul territorio abruzzese. Non deve essere la Ruzzoretti che ripara anche i debiti di altri. Beh, insomma, stiamo scherzando. Non può essere una risposta come quella data da Paolo Gatti, e cioè averne due è meglio averne uno. Ma che risposta è? Va bene, ne abbiamo quattro, cinque, sei, quelli che sono. Riportiamoli. Teramo c'è la sua, L'Aquila pure, insieme ad Avezzano Sulmona. A Pescara ce ne sono tre o quattro di enti per l'acqua, distribuzione dell'acqua, ebbene diventino uno, ma non deve essere Uzzoretti a pagare per tutti. Vabbè, andiamo avanti. Oncologia, donati i caschetti refrigeranti acquistati con raccolta fondi, saranno destinati al Day Hospital dell'ospedale di Giulianova. Dunque andiamo adesso invece a Sant'Omero. Schianto mortale in auto, quella strada ci fa paura. I residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8. Troppe zone al buio con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 km/h. Applausi a Sant'Egidio, vibrate lacrime per l'ex assessore Alessandro Forlini, riferimento della comunità sant'egidiese. Dunque Maurizio Vandelli, storico cantante fondatore Equipe 84, sarà la star musicale ospite domani a Corropoli per la festa di, del paese, appunto Corropoli, c'è Maurizio Vandelli. Piano urbanistico, confronto con i cittadini, Martin Sicuro, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. E ancora andiamo avanti, dunque il PD, piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore, lo scontro sull'intervento. I costi della riqualificazione di piazza Matteotti a Tortoreto non convincono il PD, l'intervento da 425.000 euro serve solo a rimediare un errore clamoroso commesso dalla maggioranza. Veniamo adesso a Giulianova, piccoli negozi a salvare, serve il piano di rilancio. Grimi Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per l'attività di vicinato. E ancora torna il festival delle bande da martedì a venerdì, pronti 19 gruppi da 11 paesi a Giulianova. Questa è una bellissima iniziativa fatta dal comune di Giulianova, cioè il festival delle bande, davvero una gran bella cosa che fa felici, la banda fa felici tutti, bambini, giovani, anziani, è una bella cosa. Dunque voltiamo pagina, via delle Vella Giulianova, ecco il doppio senso, il sole di Carlo fa partire la modifica della viabilità, maggiore fluidità. E ancora andiamo avanti, a casa di comunità a Roseto, lavori a rilento, il PD niente apertura a giugno. I democratici scagliano contro Marsiglia Nunez, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. L'intervento ancora in corso sarebbe dovuto terminare a marzo. E ancora andiamo avanti, ripartono le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata a Montepagano di Roseto, il sindaco annuncia, prevista la conclusione entro metà luglio, l'obiettivo è attuabile. E ancora, giochi matematici, campioni di Notaresco, la seconda elementare, prima in Italia. Complimenti a questi ragazzetti di Notaresco che hanno vinto questo campionato italiano di matematica. Bravi. Dunque, a Silvi, Frana, rientrano le prime tre famiglie, revocato l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento, possono rientrare. A Pineto, attività con alunni di elementari nell'appiario del Parco Marino del Cerrano, una mattinata all'insegna della natura, dell'educazione ambientale, la scoperta del mondo delle api. Medici famiglia, scatta l'allarme, posti ci sono solo a Pineti Giulianova, disagi per anziani e disabili, scegliere il medico di base sta diventando l'odissea a Silvi, lo evidenziano i cittadini che nei giorni scorsi sono andati all'ospedale di Atri per chiedere l'assegnazione del dottore di famiglia, che vanno solo però a Pineto e Giulianova. E come si fa? Per un anziano spostarsi diventa dura. Piano di riqualificazione ad Atri, via la nuova fase, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area dell'antica mura e anche per l'illuminazione. Allora signori, ci siamo, è il momento adesso della ricca pagina dello sport qui da Radio Amica Internazionale. Una cosa importante prima, prego.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto, e sei nel parterre.
1: Ok, bene, con Chef Roberto andiamo allo sport. Juve, Miraggio, Coppa dei Campioni, Spalletti, progetti del futuro. In Milan ad un passo dalla qualificazione, a fine stagione si faranno le valutazioni. Roma cerca un DS per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è Lala Musa, che vuole Gasperini a tutti i costi. alla Roma. Ultimo sforzo per raggiungere la Coppa dei Campioni, chi sarà tra Milan, Roma, Como, Juventus? Le altre due squadre su quattro andranno a fare la Coppa dei Campioni. Inter e Napoli sono già qualificati. A proposito di Napoli, c'è il caso Conte, nel senso che Conte se ne va, ormai è deciso, va via da Napoli a fine campionato. E chiaramente De Laurentiis sta pensando ai nuovi allenatori, tra questi c'è anche Sarri. Ieri sera invece la finalissima dell'Europa League, fa festa l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0, conquista l'Europa League, complimenti. Va bene, è un tris speciale per chiaramente l'Inghilterra, le squadre inglesi. Elezione alla FIGE, eccolo qua, tutta la cosa italiana, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Il senatore della Lega Roberto Marti ha presentato un'interrogazione al ministro Abodi sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGE, chissà poi perché. Vabbè, dunque, Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposte. Nel fine settimana il quinto appuntamento alla stagione a Montreal, Antonelli guida la classifica, Kimi Antonelli. Dunque, vediamo un po' che succede in Canada con le Ferrari, speriamo in una bella risalita. Veniamo al Giro d'Italia, vince in volata Narvez davanti a Mas, Ulissi primo degli italiani 11 secondi, poi Scaroni, Crescioli, Gualdi eccetera. In classifica Eulalio sempre in testa davanti a Vingegaard a 27 secondi, poi Med, Gall, O'Connor, Hindley, Storer, il primo degli italiani è Pellizzari a 3.36, ma aspettiamo adesso le montagne, quelle delle Alpi. Vediamo adesso un'altra notizia, il Pescara al Toto allenatore, valutazioni anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli, fino al 31 maggio Sebastiani non farà passi ufficiali in attesa di eventuali nuovi ingressi nel club dal Pineto, voci su possibile scambio con Schirone. Per il Palermo sfuma il sogno della finale per la Serie A, va avanti il Catanzaro, perché il Catanzaro, io ho visto la partita, il Catanzaro è molto più squadra, il Palermo non aveva, secondo me, solo per colpo di fortuna poteva arrivare in finalissima, ma lì le prendeva bene dal Monza sicuramente, quindi un Palermo che è rimasto così com'era, un po' sopra la media, va bene intorno al 6.5-7, ma il Catanzaro era da 8.5 e quindi chiaramente passa il Catanzaro con pieno merito. Ieri comunque il Palermo ha vinto 2-0, al 90° il secondo gol del Palermo, ma ormai era troppo tardi per fare il terzo e passare il turno, anche perché questo Palermo secondo me non aveva nessuna chance di poter approdare in Serie A, è troppo normale. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque la Salernitana attenta il Brescia, l'Ascoli trova l'esame Catania, siamo arrivati alle semifinali, chi vince tra Salernitana e Brescia, Ascoli e Catania, finalissima per andare un posto in Serie B. Pomante, Grinta e Gavetta, con lui un termo vincente, il tecnico di Silvio in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la Serie C e deve rimanere a Teramo perché è veramente bravo questo quarantenne tecnico di Silvi, va bene, ma se va così bene ogni anno ci ha regalato bei campionati, ma perché cambiare? Ho capito, rimane sempre Pomante, ormai ha fatto casa qui, sta a posto. Tra altre cose in classifica, al primo posto tra quelli che sono rimasti più a Teramo come allenatori troviamo Maurizio Bruno e a seguire Luciano Zecchini, anzi mi sa che prima Luciano Zecchini e poi Maurizio Bruno, non vorrei insistere. La Sant'Egidiese punta alla Serie D, in promozione c'è il derby, i virulatiani domenica vanno a Ferrara contro la SPAL, è una partita molto molto importante per avere un'idea di poter andare in Serie D. Nel basket Roseto al muro per la salvezza, serve l'impresa, è sotto 2-0 la serie playout con Ruvo, ora servono 3 vittorie consecutive, mi sembra che sia un po' difficile, però forza Roseto di basket per l'ultima parte del campionato, e cioè o ti salvi o vai via. Va bene, dunque signori, con i nostri festival andiamo agli appunti di Radio Amica International, prego regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con la musica che va attualmente su Radio Mica, canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. Ma attenzione, perché Radio Mica vi sta per regalare un altro momento magico con la musica, il ritorno del Festival di Sanremo edizione 2026, Festival di Sanremo ancora una volta, è l'ultima, va bene, poi ci sentiamo nel 2027, va bene, con la conduzione di Stefano De Martino, che sarà il nuovo presentatore a Sanremo. Però abbiamo voluto ridare ancora quell'ebbrezza, perché è stato un bellissimo festival. Complimenti a Carlo Conti di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, il Radio Domenica Show torna esattamente il domenica 13 di settembre, già deciso? Bene così, vai!
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate. Primi di giugno, signori, due angolini importanti per Radio Mica, e c'è la novità del mese la canzone più della settimana. Ebbene, signori, avranno due nuove canzoni a partire dai primi di giugno. Perfetto. Arrechino da Sante, ristorante a base di pesce, Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navolido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP dei Fratelli Ciprietti, vai, dagli grinta al motore. Bene, allora signori, oggi veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 21 di maggio, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone per questo giovedì. Andiamo con la fortuna qui della Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai!
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene. Dunque allora signori, ci siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 81, al Super Enalotto ci sono ben 167 milioni e 400 mila euro per chi fa 6 questa sera. A questi soldi dobbiamo togliere il 20%, comunque è una botta di cifre.
1: Dunque, veniamo adesso invece all'otto, rotta scelta Cagliari Firenze, numeri consigliati 46 48 53 abbinati all'82 83, ripeto 46 48 53 abbinati all'82 83 sul Cagliari Firenze, buona fortuna. Su Torino e Venezia 1-3-8 abbinate al 19-20, ripeto 1-3-8 abbinate al 19-20 su Torino e Venezia, buona fortuna anche qui. Bene signori, andiamo con le farmacie di turno, siamo ad un passo ormai dal momento riservatissimo all'oroscopo, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, le canzoni sotto l'ombrellone, iniziata la grande, il grande tour delle canzoni sotto l'ombrellone, naturalmente ideato da Radio Mica International. Buon ascolto e buon divertimento. Andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Fossini sotto al Palazzo del Vescovado. La mozione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, in farmacia comunale Silvi, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvivrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci, Controguerra, Roseto Chicco, sulla Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, si chiama così la farmacia, Castellisola, Corinti, a Montorio, farmacia della Piazza, a Campri, farmacia Marozzi, Corso Umberto Campri, Teramo Città, farmacia Crocetti Guerrieri, piazza Orsini, praticamente sotto al Palazzo Vescovado, Palazzo Vescovado al piano terra, naturalmente dove insiste la farmacia. Super classifiche, andiamo pure avanti, prego regia.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, super classifica. Prima ancora, vi ricordo, Radio Mica International 48, complimenti. Andiamo alle super classifiche. Bene. Allora, oggi giovedì tocca ai dischi più venduto, sempre lui, Michael Jackson con Thriller. È il disco più venduto, attenzione, è un vecchio disco degli anni 80, va bene, però adesso è tornato in moda, come Pink Floyd, c'è anche Michael Jackson. I giovani hanno scoperto questo super cantante americano. Secondo posto i Pooh, Pooh 60, la nostra storia, al terzo Mannarino, Primo Amore, al quarto Shiva, Vangelo, al quinto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, al sesto Saif, Santissimo, al settimo Madame, Disincanto, l'ottavo BTS, Rang. Sono questi i più venduti. Alla radio i più ascoltati e più richiesti, The Colors, Rolling Stone primo posto davanti a Serena Brancale, Levante ed Elia con Il mio paese, che adesso dico la mia, la butto là, potrebbe diventare sicuramente il tormentone dell'estate, Al terzo posto Lady Gaga, 2C con Runway, al quarto M Arcomi, Vacci Piano, al quinto Savorai J con Sessione, qui poi a seguire Annalisa, Canzone estiva, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Madame Marrakesh, Volevo capire, a seguire l'ottavo posto. Bene, questi sono i dischi più venduti, più richiesti, più mandati in onda. Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Velocemente andiamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di...

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza!